State ascoltando l'appuntamento Black Planet Radio Show nella, nella rubrica dedicata allo smooth jazz, come smooth jazz anche Bob Baldwin e Rejuvenate, ringiovamento.

0: Le note sospese nell'aria fluttuano. Un'atmosfera magica si crea. I sogni prendono vita nell'oscurità. La musica accompagna ogni tua fantasia. È il momento di emozione notte. Ogni notte dopo mezzanotte. Emozione notte.
1: Emozione notte.

0: La notte ha un potere magico che ci avvolge tutte le sere, dopo la mezzanotte. La musica, con le sue note incantate, diventa il nostro compagno di viaggio in questa avventura notturna, toccando le corde più profonde del nostro cuore e donandoci emozioni che solo la notte sa accendere. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.
0: La mezzanotte.

0: Nella quiete della notte, quando il mondo si avvolge nel manto del silenzio, c'è una magia sottile che prende vita. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Un'atmosfera carica di mistero e promesse, dove persino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica. La musica che incanta il cuore.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Selezione speciale per sognare e amare.
0: Emozione notte.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte. La musica c'è.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Pensati così, forte come sei, che nessuna notte tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai, tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma puliscono la strada.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

La voce della Valbelluna. Il suono delle Dolomiti. Questa è Radio Meano. Disco X on

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
1: Ben ritrovati amici, io sono Giulio Berghella e vi do il benvenuto a una nuova puntata di Suoni all'Alba, il programma che ogni settimana vi accompagna alla scoperta delle voci, delle storie e delle emozioni che animano il panorama musicale italiano. La musica non è soltanto una successione di note, è un linguaggio universale, capace di raccontare chi siamo, di custodire ricordi, di dare voce ai sentimenti e di trasformare esperienze personali in emozioni condivise. Anche oggi vi accompagneremo in un viaggio fatto di nuovi singoli, progetti discografici e incontri con artisti che hanno scelto di raccontarsi attraverso le loro canzoni. Come sempre, Suoni all'Alba vuole essere un luogo d'incontro tra chi la musica la crea e chi la vive ogni giorno con passione, curiosità e voglia di lasciarsi sorprendere. Mettetevi comodi allora, alzate il volume e preparatevi a condividere con noi un'altra puntata con musica e belle storie. Sta per iniziare Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi. Suona oggi.

0: Bene amici di Suoni all'Alba, con questo brano apriamo la puntata con un progetto che affonda le proprie radici nella terra siciliana, ma guarda anche al Mediterraneo come uno spazio d'incontro tra culture, suoni e storie. I nostri primi ospiti sono i Niura, una band nata ai piedi dell'Etna che attraverso il dialetto siciliano, le percussioni e sonorità che richiamano il Nord Africa e il Medio Oriente costruisce un linguaggio musicale autentico e profondamente identitario. Il nuovo singolo che abbiamo appena ascoltato si intitola Perichium, spero di averlo detto bene, ma poi chiederò, tratto dall'EP Camina, che è un canto di resistenza e di dignità. Una canzone che racconta il peso delle scelte, la forza di continuare a camminare senza rinunciare ai propri valori, alla capacità di restare fedeli a se stessi anche quando il percorso diventa difficile. E qui con me c'è Matteo D'Alessandro.
1: Hello,
0: ciao, benvenuto.
1: Grazie per lo spazio.
0: Allora Matteo, il titolo richiama l'immagine di passi pesanti, no?
1: Esatto.
0: quasi di piombo. Cosa rappresentano simbolicamente questo perichiummu?
1: Allora, letteralmente chiummu in siciliano vuol dire piombo, quindi dà l'idea proprio di passi pesanti, passi impantanati, no? Quindi diciamo La figura è quella di, in questo caso, una donna, ma in realtà vale per tutte le lotte, ok? Dove si fa tanto, si prova a far tanto, ma in realtà si è lenti, con dei piedi appunto, come se fossero di piombo. Quindi si lotta, ci si prova, ma sembra di rimanere sempre lì. Però ce la possiamo fare, insomma, anche con i piedi di piombo.
0: Assolutamente sì. Nel testo si confrontano forse due voci, no? Una in cerca di sedurre e di convincere, l'altra invece che sceglie di resistere. Ecco, questa è una metafora che possiamo tranquillamente portare come esempio nella società di oggi.
1: Assolutamente, è tanto metafora quanto realtà, esperienza reale, perché molte delle nostre canzoni attingono direttamente dall'esperienza reale, ma sì, diciamo che c'è questo personaggio inventato, figurativo, che tenta, ecco, che cerca di comprare, cerca di sedurre, cerca di dire guarda, dammi questo, ti do quello, dove vuoi andare, se non ti aiuto io, cosa vuoi fare della tua vita, i tuoi sono i piedi di piombo, e l'altro gli risponde, perché è un dialogo, senti, ma non si compra la speranza, ascoltami a me. Meglio le scarpe consumate, diciamo Elba, quindi meglio camminare, meglio che mi consuma le mie scarpe che venderti l'anima. Questo è il messaggio di fondo del brano, che è molto forte secondo noi.
0: Assolutamente sì, è un messaggio veramente molto forte. Il singolo è tratto da l'EP che si intitola Camina, no? C'è proprio questo concetto del cammino. Questo concetto rappresenta il vostro percorso sia umano che artistico?
1: Sì, è colto esattamente il nesso, perché tutto il progetto qui e lì ha come sottofondo il concetto proprio del cammino, del viaggio, nonostante le difficoltà, nonostante magari la strada in salita, però dopo ogni salita sai, c'è sempre la discesa, quindi cammina con quell'accento, perché l'accento non è messo a caso,
0: sì.
1: In lingua siciliana è, provo a fartelo, è cammina, è un'esclamazione come per dire vai, vai a quel paese per non dire un'altra cosa, oppure può essere usato in senso incoraggiante, cioè vai avanti, non fermarti, nonostante tutto, lotta, vai avanti, anche se il percorso sembra infinito, tu vai che alla fine c'è una fine.
0: Ecco,
1: questo
0: quindi
1: è un invito, un'esortazione, eccetera, eccetera.
0: È un imperativo, no? C'è solo quella strada.
1: Esatto.
0: Ecco, voi cantate meravigliosamente, aggiungo, in lingua siciliana. Oggi secondo me è importante valorizzare le proprie radici e la propria lingua, ma anche quelle che sono le memorie, l'identità e la cultura della propria terra. Ecco, non so se siete d'accordo e se il concetto della vostra lingua siciliana è proprio questo.
1: Siamo d'accordissimo, e ho colto una grande sottigliezza che in realtà è importantissima in quello che hai detto, la lingua siciliana.
0: Sì, la lingua.
1: Insomma, non è soltanto un dialetto, ma come tante lingue, soprattutto del sud Italia, è proprio una lingua a sé stante, con proprie regole, proprie derivazioni che spesso non sono prettamente italiane, ma derivano da altre dominazioni. Sì, tra l'altro noi, oltre a una grande forte senso di identità, l'abbiamo fatto perché ci siamo accorti che, almeno in Sicilia, c'è questa new wave del folk siciliano che è nata da un po' di anni, che insomma un po' di progetti stanno già cavalcando, paradossalmente notando appunto che la lingua siciliana o le lingue terrone in generale, vengono più apprezzate fuori dai confini della propria regione, sì, perché in qualche modo suona bene, è colorita, forse si esprimono meglio i concetti piuttosto che l'italiano. E quindi, notando questa cosa, c'è questo movimento nuovo qui giù che sta veramente assorbendo tanti progetti, e noi siamo fra questi che stiamo provando a cantare il nostro messaggio nel miglior modo che, in cui possiamo, la lingua del nostro quotidiano, il siciliano.
0: Ecco, poi anche dal punto di vista musicale è un progetto veramente molto interessante. C'è questo, definirei folk siciliano, ma dentro ci sono ritmi mediterranei, influenze nordafricane, sonorità medio orientali. Come nasce questa contaminazione musicale? Quanto è importante sperimentare e soprattutto essere contaminati?
1: È fondamentale. Guarda, fa ridere una cosa, che ogni volta che noi spieghiamo questa formula, ok, sembra che tipo, diciamo, una cosa super sperimentale, tipo un'insalata sonora che prende quella. È veramente complicato a volte spiegare alla domanda, ok, che genere fate? Aspetta, hai 2 ore? la risposta breve è questa: siamo una band alternative folk, come, insomma, non vuol dire nulla, è quello che dici tu. Noi, la contaminazione in generale nella musica, soprattutto moderna, dove ormai si è fatto tutto, è la chiave. Qualsiasi genere uno faccia, ci tengo a dirlo. Noi veniamo da una scuola, appunto, che ti ho detto, che già esisteva prima, abbiamo preso spunto da alcune cose già esistenti, che abbiamo fatto nostre attraverso il duro lavoro, la sperimentazione. Però, insomma, la verità è che veniamo dalle esperienze personali. Le due ragazze che cantano, bravissime, meravigliose, derivano in modo diverso dalla musica world e folk siciliana e non solo, e mettono questo. Mm-hmm. Io sono un appassionato, magari vengo dal blues, ma mi sono specializzato nella musica desert blues, musica araba, quindi tutta la musica occidentale, ma che viene da quelle zone del mondo, dal Marocco alla Siria, quindi insomma metto questo, eccetera. È stata una formula cercata da anni, codificata anche grazie al nostro produttore, che sta anche dietro a questo EP che si chiama Daniele Grasso. Sì. Abbiamo messo un timbro e questo siamo noi, abbiamo queste componenti qui che finora ci stanno dando molte soddisfazioni, riteniamo sia una formula abbastanza unica,
0: certo,
1: allo stato attuale, quindi siamo molto contenti e da qui deriva bene o male l'idea.
0: E lo dovete essere, per fortuna, che ci sono ancora artisti che fanno questo. Daniele Grasso della The Cave, giusto?
1: Sì, di The Cave Studio, okay, e The Cave Records, e noi siamo attraverso, lavoriamo con lui attraverso l'etichetta di Kids Are Alright, insieme anche a Rosy Galeano.
0: Nel vostro, ecco, in queste vostre composizioni, un'altra cosa fondamentale e importante, sono le percussioni, no? Sì. Il ritmo che cosa vuole raccontare? Forse a volte le parole non riescono ad esprimere il massimo se non c'è anche un ritmo importante.
1: Guarda, io che sono chitarrista mi ritengo banalmente l'ultimo ruota del carro quando si deriva di descrivere l'importanza delle componenti di questo progetto, perché la ritmicità e dopo, anzi a pari merito, le voci sono l'asse principale da dove passa il messaggio, perché col ritmo alla pancia hai quello che acchiappa la gente, anche la più distratta, anche la più seduta deve acchiapparla in qualche modo, dopo che l'hai acchiappata. Quindi nel mondo pieno di distrazione, dove la soglia dell'attenzione è quella di un criceto essenzialmente, dopo che l'hai acchiappata provi a far passare il messaggio con le voci. Però le percussioni, perché tutti suoniamo qualcosa, le ragazze sono delle percussioni, il batterista sono delle percussioni, a volte anch'io mi metto in mezzo questo come bassista. L'idea del folk siciliano è lì, percussivo, ancestrale, bordello, scusami, casino.
0: Cioè, no, va bene anche bordello.
1: Rende più l'idea. E poi arriva il resto, assolutamente. Questa è la chiave principale del nostro progetto.
0: Certo, e con questo ritmo voi servite poi dei testi e dei temi che trattano e affrontano l'appartenenza, la migrazione, la resistenza, la dignità. Sì. Ecco, in un mondo musicale che sta così cambiando, e non voglio dire se in peggio o in meglio, per non aprire una discussione che durerebbe magari 40 giorni.
1: Avrai sicuramente anche la tua, che sono sicuro che sono le stesse, però andiamo avanti.
0: Ecco, pensate che oggi la musica possa ancora essere uno strumento di riflessione sociale, o meglio, sì, la musica deve essere uno strumento di riflessione sociale?
1: E ti dico perché lo diventerà, non so se nel breve termine o nel lungo, lo diventerà perché a un certo punto, e qui facciamo una piccola digressione molto utile, arriveremo a un punto in cui saremmo così saturi di musica da masticare, diciamo, musica usa e getta, di intelligenza artificiale che, come ogni ciclo umano, sono già capitati, andremo alla ricerca dell'umanità, della resistenza e della combattività. Quindi diciamo che siamo molto sfiduciati per certi versi, perché non è facile, soprattutto per una band come noi. Però c'è un pubblico che cerca questo, c'è un pubblico che vuole la freschezza, c'è un pubblico che vuole il messaggio, che vuole ascoltare le parole scritte, lette o sentite, se capisci la lingua, e rifletterci su. Noi ci rivolgiamo a loro, chiaramente con una dose di, tra virgolette, pop, tra molte virgolette, cioè siamo riconoscibili, non siamo sperimentali, quindi veicoliamo un messaggio senza annoiare, speriamo, ma sì, come dici tu, la musica deve servire a questo, soprattutto oggi dove siamo pieni di roba,
0: esatto,
1: a volte tutto uguale, ecco, diciamo.
0: E Dio voglia che il pubblico che voglia ascoltare questo sia sempre, sempre di più, e ci sia un ritorno al concreto. Me lo auguro, me lo auguro con tutto il cuore. Ecco, dopo l'uscita di Camina, ci sono degli altri passi che state facendo? Un altro percorso artistico già aperto? Ci sono live d'estate?
1: Sì, abbiamo un paio di live, ne abbiamo proprio adesso due di numero, perché abbiamo fatto una cernita, una scelta, e ci siamo concentrati su altro. Suoneremo giorno 24 agosto ad Acireale, che è una zona, un paese vicino, una città, scusate perché loro ci tengono, una città vicino a Catania, e poi sipario andremo giorno 2 ottobre a Vienna a un festival europeo di musica folk world. Una cosa assurda, incredibile, però siamo molto eccitati all'idea, ma ti saremo lì a fare il nostro solito bordello, è incredibile questa cosa. E poi abbiamo già in realtà materiale da far uscire per i prossimi 10 anni, quindi insomma ci saranno sempre cose da parte nostra.
0: Benissimo, c'è anche questo salto, no? Dalla Sicilia a Vienna, è lunghissima, però sicuramente sarà un'esperienza meravigliosa. E allora, amici ascoltatori, ve lo ricordo, Pieri Chiummu, i Niura danno voce a una Sicilia contemporanea che custodisce però le proprie radici senza smettere di dialogare con il mondo. Un progetto che unisce tradizione e innovazione, trasformando la lingua siciliana in ritmo e la cultura mediterranea in un linguaggio musicale universale, capace di parlare di dignità, identità e speranza. Io ringrazio Matteo per essere stato, Matteo D'Alessandro, grazie per essere stato qui con noi. Ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, grandissimo complimento, una canzone veramente bellissima. Io vi seguirò perché mi avete preso, quindi insomma avete un fan in più. Grazie Matteo, alla prossima.
1: Grazie a nome di tutti i ragazzi e buona continuazione, ragazzi. Ciao.
0: Ciao.

0: Bene, è arrivato il momento qui a Suoni all'Alba della nostra seconda ospite, che porta un brano dal forte valore umano e sociale, una canzone che affronta un tema delicato con sensibilità, coraggio e grande intensità interpretativa. Con noi c'è Nika Comadina, artista italo-croata che con Donna Viva, il brano che abbiamo appena ascoltato, sceglie di dare voce a tutte le donne che hanno trovato la forza di rialzarsi, trasformando il dolore in dignità e la fragilità in rinascita. È un brano pop rock che affronta il tema della violenza sulle donne senza retorica, ma con uno sguardo profondo e autentico, ricordando quanto sia importante continuare a parlare di rispetto, di libertà e di consapevolezza. È una canzone che supera i confini della musica per diventare un messaggio universale. Ma per saperne di più ne parliamo direttamente con lei, perché al telefono qui a Suoni all'Alba è con noi Nika Comadina. Ciao, benvenuta.
1: Ciao, grazie mille per le parole e grazie per avermi chiamato.
0: Ma grazie a te di essere qui e di averci dato un po' del tuo tempo. Allora Nika, il brano, come abbiamo detto, parla di violenza, ma soprattutto di rinascita e dignità. Quanto era importante mettere proprio al centro della canzone la forza delle donne piuttosto che raccontare solo il dolore?
1: Ma era molto importante, perché in questo periodo proprio tante persone che io conoscevo hanno vissuto una relazione tossica, e per questo volevo anche dare la voce per loro, perché mi ricordo proprio, parlavo con una mia amica e gli ho detto: ma te devi prendere questa forza di dentro, devi, perché te non sei una vittima, te sei forte, te puoi uscirne forte di tutto questo. E anch'io avevo una relazione tossica, quindi veramente mi era molto importante, e anche ho fatto questo music video dove mostro tutta questa violenza. Vabbè, non era il maschio nel music video, ma eravamo solo noi donne.
0: Sì.
1: E così proprio mostra la forza.
0: Quando è che è arrivato proprio quel momento, quella scintilla che ha fatto nascere questa canzone, no? Che racconta di un'attualità che purtroppo, e sottolineo, vediamo e ascoltiamo tutti i giorni. Quando è stato il momento che si è deciso questa storia, questo racconto deve essere una canzone?
1: Allora, il mio paziente è venuto in ambulatorio e proprio era veramente un destino, io dico la mano di Dio, perché anch'io proprio in quel momento ho finito una relazione che era un po' tossica, e lui solo mi ha detto che mi ha ascoltato su Facebook e mi ha visto come canto su YouTube, e che forse se vorrei ascoltare questa canzone, che lui ha scritto questa canzone, lui era Rodolfo Vitale, che ha fatto anche il featuring della canzone. E poi ho detto sì, ok, dai che la sento, e poi lui mi ha un po' cantucchiato e mi ha detto: ma puoi subito cantarla? Io ho detto: qui adesso in ambulatorio, sì, vabbè, non c'è nessun problema. E subito quando ho cominciato a cantarla ho capito tutte queste emozioni, ho detto: no, questo è destino e io devo fare questa canzone, veramente. E così era nata.
0: Ecco. Donna Viva è stata pubblicata inizialmente in Croazia e oggi arriva anche al pubblico italiano. Ecco, che significato, sì, esatto, e che importanza ha per te seguire questo percorso internazionale, no? Due entità, due stati che dal punto di vista sia umano che geografico, che ascoltano questa canzone importante. Ha un valore doppio anche per te?
1: Sì, certo, perché io sono metà italiana, metà croata, perché sono italiana con della parte della mia mamma, ho doppia cittadinanza, e non so, è come se sarei una persona diversa, quando proprio hanno detto che quante lingue parli, sempre sei una persona un po' diversa, sai, e per questo a me mi era importante anche cantare in italiano, non so, è più emotivo, romantico, sì, più del croato, sai com'è.
0: Ecco, c'è
1: croato un po' duro.
0: Sì, è un po' più duro. C'è una produzione che valorizza molto la tua interpretazione vocale, la voce è importantissima. È stato difficile lavorare a questa emotività per raccontare poi una storia che è veramente intensa?
1: Ma non era difficile, per me veramente io mi perdo nella canzone, soprattutto quando sono davanti dal pubblico oppure nel studio, veramente quando canto io non sono più qua, proprio mi sono entro dentro nella canzone.
0: Mm-hmm. Ecco, tu dicevi prima è nata in studio, amici radioascoltatori, è nata in studio perché lei è anche una dottoressa in medicina dentale, specializzata in chirurgia e implantologia, parla quattro lingue, ha una formazione che comprende il pianoforte, il violino, il canto, la recitazione, insomma tanta roba. Come parlano tutte queste cose, come convivono tutte queste cose?
1: Non so, io sono una persona che devo fare tutto della vita, non posso avere solo una cosa perché non mi sentirei intera. Mm-hmm. Per questo mi piace fare tutto il giorno tutte le cose, tutte le attività, perché mi sento allora a mio agio, non so come spiegare meglio,
0: certo.
1: E mi sento libera di fare tutto quello che voglio e così voglio esprimermi, perché anche mi piace recitare, mi piace tantissimo cantare, anche lavorare come stomatologa, quindi tutto.
0: Ecco, e siccome Nika fa poche cose, vi dico anche che a breve frequenterà l'American Academy of Dramatic Arts a Broadway, e quindi insomma un'altra grandissima esperienza, e quindi teatro e musica che vanno a braccetto, no?
1: Sì, ecco, vedi, musical e recitazione, sì, veramente mi è molto importante e adoro l'inglese e per questo volevo un po' più imparare come gestire tutte queste emozioni e come, sai, hai presente quando, non so, certe volte guardi un film e poi proprio ti prendono queste emozioni,
0: certo.
1: Proprio, per questo voglio questo imparare, così che posso anche cantare meglio. Ecco.
0: Ma se tu guardi oltre l'orizzonte, ti vedi più come artista o come professionista o come medico?
1: Non so, ma non, sì, di notte artista, di giorno
0: dottoressa.
1: Sì. Ma sì, ma se sta, io certo vorrei fare grandi concerti, questo è il mio sogno. E un giorno forse sarò meno medico, ma anche
0: più artista.
1: Farò questo, quindi sì.
0: Certo. Ecco, oggi la musica, secondo te, è ancora capace di sensibilizzare il pubblico anche su temi sociali come questo, no? Che sono importanti. La musica oggi è un po' cambiata, no? Spesso è veloce,
1: sì,
0: spesso è un po' usa e getta, spesso si guarda ad altre cose. Quanto è importante invece la musica per raccontare e arrivare poi a chi ascolta?
1: Molto importante, ma credo che oggi, proprio come hai detto, la musica è veloce, la gente non ha più tempo di ascoltare, ma poi tutti ritornano e ascoltano sempre quelle canzoni molto
0: quelli che ti sensibilizzano di più, quelli che ti che su cui tu puoi anche in qualche modo paragonarti, no?
1: Sì, ma quelle canzoni vecchie, sai, tipo dal 1960-90, sai, per questo io credo che serve tempo per fare questa musica diversa oggi, ma poi un giorno quando la gente ti accetta e poi ti ascolta,
0: certo.
1: Sai, ma devi anche fare le canzoni commerciali perché siamo tutti giovani, vogliamo ballare,
0: certo.
1: Vogliamo perderci, quindi
0: assolutamente sì, io sono d'accordo con te, la musica deve racchiudere tutto, oltre al messaggio ci deve anche far divertire, perché poi la musica è la colonna sonora della nostra vita, no? E quindi ci prende in tutti i momenti della nostra vita, e questo è importante. Guardando al futuro, Donna Viva è questo ultimo singolo, ci saranno altri singoli a presto, oppure
1: sì,
0: per il
1: molto
0: momento
1: presto.
0: Molto presto.
1: No, come no? Sì.
0: Ci saranno molto presto, benissimo. Benissimo, Donna Viva, questo è il singolo di Nika Comandina, che ha firmato una canzone intensa, necessaria, capace di trasformare un tema doloroso in un messaggio di speranza, forza e consapevolezza. Un brano che ricorda come la musica possa essere non solo emozione, ma anche testimonianza, dialogo e strumento di cambiamento. Nika, io ti ringrazio tantissimo di essere stata qui con noi a Suoni all'Alba.
1: Grazie mille a voi tutti e saluti e grazie per aver ascoltato la mia canzone.
0: Grazie a te, in bocca al lupo e alla prossima. Ciao.
1: Ciao, grazie, ciao.
0: Ciao.

Benvenuti sulla Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Nuova settimana, nuovi movimenti e una classifica che continua a raccontare tutta l'energia della musica italiana contemporanea. Questa settimana il podio cambia ancora volto, la top 10 continua a essere il cuore pulsante della nuova scena italiana e la top 20 conferma tutta la ricchezza e la varietà della musica indipendente. Una classifica che mette insieme generi e contaminazioni, fotografando una scena musicale viva, creativa e in continua evoluzione, dalla posizione numero 20 fino alla vetta. Siete pronti? Parte proprio adesso la nuova classifica Indie Music Like.

Alla numero 19 in salita Espana Circo Este tornerà. E alla numero 18 Laila Alabash, California Mediterranea. Posizione numero 17 Simon Tigre, Vanta. E alla numero 16 in salita Andrea Chimenti con la featuring di Mauro Ermanno Giovanardi, Yuri.

gradino numero 15 della classifica per Maria Antonietta e Colombra, Senza vestiti, e in discesa alla numero 14 Willy Peyote con Kodak, alla numero 13 Bambole di Pezza, Porno, e alla numero 12 Max Gazzè, Intermezzo Bianco. In salita numero 11 Coez, Niente da nascondere, ed eccola la top 10. Numero 10 Dito nella piaga, Businessman.

stabile alla posizione numero 9 Fulminacci, maledetto me, e direttamente alla numero 8 la new entry Pierpaolo Capovilla, I Cattivi Maestri, Facciamo all'amore. Posizione numero 7 per Fra Quintale, Aranciata. E alla numero 6 troviamo Gue, Tony Pitoni e Sciablo, Cadillac. Posizione numero 5 in salita per I Pinguini Tattici Nucleari, Sorry, Scusa, Lo Siento. E stabile alla numero 4, anticamera del podio, Liberato e Mahmood, Into Street. Ed eccolo il podio di questa settimana. In discesa alla numero 3, medaglia di bronzo, L'Amante, Una Magia Più Forte Della Morte. Alla numero 2, Madame Ma

E si conclude qui anche questa settimana la Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Una classifica che continua a raccontare un panorama musicale in costante evoluzione, dove nuovi talenti, grandi ritorni e collaborazioni sorprendenti si incontrano ogni settimana. Ed è proprio questo lo spirito della Indie Music Like: dare spazio alla musica che cresce, che sperimenta e che guarda sempre avanti. Grazie per averci seguito anche in questa puntata. L'appuntamento è per la prossima settimana con una nuova classifica, nuovi movimenti, nuovi ingressi e naturalmente tanta musica da condividere insieme. Da parte di Indie Music Like, un grazie per l'ascolto, un saluto, buona musica e come sempre continuate a sostenere la musica indipendente italiana. Ciao ciao ciao ciao, alla prossima!

0: Bene, chiudiamo il parterre degli ospiti di oggi con una band. Una band che sceglie di osservare il presente senza filtri, affrontando temi generazionali e sociali con uno sguardo lucido e una scrittura intensa. I nostri terzi ospiti sono i Desda, formazione milanese che presenta Maledetto Orgoglio, secondo singolo estratto dall'album Civili, di prossima uscita. Un brano che riflette sulla cultura delle performance, sul confronto continuo con gli altri e su quel senso di inadeguatezza che spesso accompagna chi cresce in una società dove il valore delle persone sembra misurarsi solo attraverso il successo. Le sonorità sono indie rock, c'è energia punk e una scrittura profondamente contemporanea. I Desda ci invitano a guardare oltre l'orgoglio, riscoprendo il valore della fragilità e dell'empatia. Per parlarne è qui con noi al telefono Luca Montecchi dei Desda. Ciao Luca, benvenuto.
1: Ciao Giulio, grazie, ciao a tutti e tutti, grazie per averci ospitato.
0: Grazie, grazie a te, grazie a voi. Allora, Maledetto Orgoglio, questo è il titolo del vostro ultimo singolo, che affronta, come abbiamo detto, un tema che forse riguarda un po' tutti noi. Ecco, dove nasce l'esigenza di scrivere questa canzone e come nasce questa canzone?
1: Allora sì, hai detto bene l'introduzione, l'esigenza nasce un po' da una riflessione che vuole essere anche leggera, se vogliamo, leggera nelle sonorità, leggera nel ritornello, leggera nelle parole, ma che sostanzialmente vuole essere una riflessione su il forte bisogno di orgoglio, appunto, che abbiamo in questa società e che ci pervade un po' tutte e tutti in modo forte e anche subdolo. E l'orgoglio che vediamo ad esempio tutti i giorni nei social, ma che vediamo ad esempio anche all'interno delle relazioni, no?
0: Sì.
1: Comunque, se vogliamo, un'arma a doppio taglio che in qualche modo ci parte dal nostro ego, ma ci fa uno sgambetto, quasi diventa un ostacolo. Ecco
0: il titolo, come abbiamo detto, mette al centro l'orgoglio, però poi ascoltando attentamente il testo emerge anche un altro bisogno, quella di riconoscere la propria fragilità. Può essere questo il vero messaggio del brano?
1: Assolutamente sì, io credo che se vogliamo, ecco, trovare un messaggio nel brano, effettivamente anche il ritorno all'infanzia in qualche modo, il potersi concedere di essere vulnerabili come bambini, perché poi anche la copertina dell'album richiama questi indiani e cowboy e pirati che sono anche raccontati, insomma, nel testo del brano. Quindi sì, hai colto decisamente un punto, ecco.
0: Ecco, il brano suggerisce proprio che la tenerezza e l'empatia sono l'antidoto all'orgoglio, no? E oggi, come dicevi tu,

0: lanciare messaggi, ma che spesso, insomma, ci rendiamo conto vengono un po' travisati. Chiaramente sono anche uno strumento potente per creare un collegamento con la nostra community, le persone che ci seguono, quindi non vogliamo assolutamente demonizzare i social in tutto e per tutto, però forse se vogliamo anche tracciare un filo tra questo singolo e il tema dell'album Civili, che appunto parla di umanità, parla di civiltà, parla dell'essere individuo all'interno di comunità, se vogliamo un po' il tema dei social come scatola delle vanità è un po' presente, sicuramente fa parte anche della nostra sensibilità.
1: Ecco, musicalmente Maledetto Orgoglio, come dicevi anche tu poc'anzi, alterna momenti melodici a un ritornello molto energico, e ci sono dei richiami al punk, ci sono dei richiami all'indie rock, e avete costruito un equilibrio che sta bene insieme. Ecco, è stato difficile costruire questo equilibrio, oppure, come spesso accade, è una canzone che quasi vi viene a cercare e quindi in qualche modo diventa anche poi semplice metterla insieme?
0: Ringrazio Giulio innanzitutto, perché sicuramente trovare questo equilibrio in realtà non è mai troppo facile. Noi abbiamo un processo creativo che parte quasi sempre da le mani e la testa di Enrico, che è il nostro cantante e songwriter, e poi pian piano noi tutti i membri della band ci costruiscono sopra il proprio pezzo, no? Chi la parte ritmica con basso e batteria, e poi io appunto la parte più melodica e più legata alla chitarra solista. Mm-hmm. È tutto lavoro in studio, oddio, in parte da remoto, quindi in studio se vogliamo 2.0, sì. Ma comunque appunto con un lavoro che è un po' vecchia scuola, quindi noi abbiamo lavorato tanto con il nostro produttore Giuliano Dottori, alternandoci un po' tra diversi studi, anche con un ritiro nelle Marche, in un bel agriturismo in cui abbiamo ci siamo chiusi sì per bellissimo. Due giorni, esatto, e tante delle idee creative vengono fuori da questo confronto continuo tra di noi, con il nostro produttore. In particolare, sì, un po' l'antitesi tra questa strofa melodica e il ritornello, che è forse la cosa più punk che si trova all'interno di tutto il disco, nasce un po' da questo, quindi mm-hmm. il desiderio un po' di ampliare il respiro musicale del brano, inserendo delle tracce che poi richiamano sempre le nostre, come dire, gli artisti che ci ispirano e le nostre appunto ispirazioni, e quindi insomma questa chitarra molto distorta che strilla quasi sotto le parole del ritornello.
1: I Dresda sono nati nel 2023, no? Ma mi sembra che avete già costruito un percorso soprattutto molto coerente. Quali sono state le tappe più importanti di questa crescita?
0: Allora, ti direi, innanzitutto sono di parte, ma la tappa più importante è quando io mi sono unito alla band nel maggio del 2024, no, scherzo naturalmente, però insomma la band ha avuto diverse formazioni, io appunto sono subentrato a maggio del 2024 ed è stato quando erano appena partiti i lavori per il primo EP, mm-hmm. La nostra prima fatica che abbiamo pubblicato con 4 brani. E che è stato il primo a vedere la luce poi nel gennaio del 2025. Direi che quel primo lavoro di studio è sicuramente una tappa fondante, anche è stato il momento in cui abbiamo trovato il nome della band, mm-hmm. E il nome attuale, e poi da lì naturalmente, avendo appunto una serie di brani, un primo repertorio da portare in giro, c'è stata tutta l'esperienza live che ha costruito un po' le dinamiche interne al gruppo, ha iniziato a costruire anche la community intorno a noi di persone che ci seguono, di amici, e così via. Seconda tappa fondante sicuramente invece il lavoro sull'LP Civili, appunto, che abbiamo citato, che è il nostro primo disco completo, conterrà 9 brani, vedrà la luce tra settembre e ottobre,
1: sì.
0: E appunto abbiamo appena pubblicato 2 singoli che sono Civili e Maledetto Orgoglio.
1: Ecco, prima di settembre e ottobre proseguirete con qualche altro singolo, oppure dovete affrontare anche i live, no? Perché poi la vostra musica nei live, nei concerti, acquista

0: sicuramente un impatto ancora maggiore.
1: Sì, esatto, la risposta è entrambe, nel senso che poco prima dell'uscita del disco, quindi parliamo sempre di dopo l'estate, uscirà un terzo singolo. Non so se posso spoilerare il titolo, ma mi concedo, mi concedo questa licenza.
0: Ma sì,
1: assolutamente, si chiama Il mio amico, sarà anche la traccia un po' conclusiva del disco, l'abbiamo proprio immaginata come un ultimo brano un po' di commiato con delle sonorità epiche, e è una ballad ma costruita, che si costruisce con un crescendo molto, molto forte, molto intenso, e abbiamo anche un concerto, ci sarà sicuramente un release party a Milano quest'autunno in concomitanza con l'uscita del disco. Ma perché ci vuole ascoltare live, settimana prossima, martedì 7, saremo parte di Germogli, che è una serata che insomma raccoglie alcune proposte innovative della scena milanese, al Bachelite Club. E quindi sì, saremo con delle altre band che sono il Livore e i Mesi Opera. E sì, quindi
0: insomma, si va avanti, si lavora,
1: non ci annoiamo, diciamo.
0: Assolutamente no. Maledetto Orgoglio, questo è il singolo dei Dresda, che trasformano una riflessione generazionale in una canzone intensa, attuale, capace di parlare di fragilità, confronto sociale e soprattutto di bisogno di autenticità. È un brano che dimostra come il rock possa essere ancora oggi uno strumento efficace per ascoltare il presente e aprire spazi di dialogo, mettendo al centro l'umanità prima della competizione. Io ringrazio Luca Montecchi dei Dresda per essere stato qui con noi a Suoni all'Alba.
1: Grazie a te Giulio, grazie a tutte e tutti per averci ascoltato.
0: Grazie, alla prossima, ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.

E con Maledetto Orgoglio dei Dresda si conclude anche questa puntata di Suoni all'Alba. Oggi abbiamo compiuto un viaggio intenso attraverso la musica e le storie che essa sa raccontare. Abbiamo iniziato con i Niura, che ci hanno accompagnato tra le radici della Sicilia e del Mediterraneo con un brano dedicato alla dignità, alla resistenza e alla forza di continuare a camminare senza tradire i propri valori. Poi abbiamo incontrato Nika Comadina con Donna Viva, che ci ha ricordato come la musica possa diventare uno strumento di sensibilizzazione, speranza e rinascita, dando voce a un messaggio importante contro ogni forma di violenza sulle donne. E infine, insieme ai Dresda, abbiamo riflettuto sulla fragilità della nostra generazione, sulla pressione di una società sempre più competitiva e sul valore dell'empatia come risposta all'orgoglio e all'individualismo. Tre progetti artistici molto diversi tra loro, ma legati dalla volontà di utilizzare la musica non soltanto per emozionare, ma anche per raccontare il nostro tempo e invitare alla riflessione. Io ringrazio i nostri ospiti per aver condiviso con noi il loro talento e la loro esperienza e la loro musica. E un grazie speciale a voi che ogni settimana scegliete di essere in nostra compagnia. Da Giulio Berghella è proprio tutto, io vi do a un prossimo appuntamento con Suoni all'Alba, ma mi raccomando, fino ad allora continuate ad ascoltare buona musica, quella che emoziona, fa riflettere e a volte riesce perfino a cambiare il nostro modo di guardare ciò che ci circonda, ovvero il mondo. Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi. Ciao amici, alla prossima!

L'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si accendeva.

Buona domenica 5 luglio 2026. La Chiesa ricorda Sant'Antonio Maria Zaccaria. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio di oggi, al bisogno si conosce l'amico, mette in evidenza che la vera amicizia è sempre disinteressata e si manifesta proprio quando sarebbe più facile dileguarsi. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1687 Isaac Newton rendeva pubblico il suo Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, il trattato in cui aveva formulato le leggi di dinamica e gravitazione universale. Nel 1810 a Bologna si inaugurava il teatro all'aperto Arena del Sole, realizzato su un'area appartenuta al convento delle suore domenicane. Nel 1928 Carlo Del Prete e Arturo Ferrarin conquistavano il primato mondiale di distanza in volo in linea retta, 7.188 km da Montecelio vicino Roma al Brasile in 49 ore e 19 minuti. E 80 anni fa, nel 1946, esordiva a Parigi il costume da bagno a due pezzi, a cui l'ideatore Louis Réard aveva dato il nome di bikini come l'atollo di sperimentazione della bomba atomica. Nel 1969 Mariano Rumor raggiungeva il presidente italiano Giuseppe Saragat per rassegnare le dimissioni del suo governo. Nel 1975, battendo Jimmy Connors, Arthur Ashe diventava il primo atleta di colore a vincere il torneo tennistico di Wimbledon. Nel 1982 a Barcellona l'Italia conquistava l'accesso alle semifinali dei mondiali di calcio in Spagna, battendo il Brasile per 3-2 grazie ai tre gol segnati da Paolo Rossi. Nel 1994, con il nome di Kadabra, Jeff Bezos inaugurava a Seattle il sito internet per la vendita di libri che in seguito sarebbe diventato Amazon. 30 anni fa, nel 1996, a Edimburgo nasceva la pecora Dolly, il primo mammifero clonato da una cellula somatica. E 10 anni fa, nel 2016, dopo 5 anni di viaggio, la sonda spaziale Juno entrava nell'orbita del pianeta Giove. Sono nati il 5 luglio, nel 1854 l'architetto del Vittoriano Giuseppe Sacconi, nel 1909 il regista TV Anton Giulio Maiano, nel 1911 l'ex presidente francese Georges Pompidou e nel 1947 l'autore e conduttore televisivo Giancarlo Magalli. E poi i calciatori Gianfranco Zola, nel 1966, quindi oggi sessantenne, e il campione mondiale Alberto Gilardino, nel 1982, i giornalisti TV Angelo Machiavello, nel 1961, e Milo Infante, nel 1968, e la ginnasta oro mondiale Carlotta Giovannini, nata in questo giorno nel 1990. Ultima segnalazione per il 5 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

ti fa freddo, ti do il mio giubbotto, scusami se è brutto. Ho meno capelli dell'ultima volta, i tuoi sono sempre quelli, forse erano più lunghi, ma cosa ce ne importa?

Buongiorno dalla redazione. Nonostante la pioggia violenta che aveva costretto ad ordinare lo sgombero del National Mall, Donald Trump alla fine è salito sul palco di Washington per pronunciare il suo discorso dedicato ai 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti. Gli americani non permetteranno mai a nessuno di portar via la loro libertà, ha detto. Oggi il nostro paese è più ricco, più sicuro e più orgoglioso che mai. Colloquio telefonico tra il presidente russo Putin e l'omologo statunitense Trump. Il leader del Cremlino ha ribadito la disponibilità di Mosca ad una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina basata sugli approcci russi. Raid aerei russi su Zaporizhzhia hanno intanto danneggiato un palazzo e si temono vittime o feriti. Dolore e rabbia contro gli Stati Uniti nella grande moschea di Teheran, dove sono iniziati i funerali di Ali Khamenei, una prova di potere del regime che giura vendetta e morte all'America. L'11 luglio dovrebbero riprendere i negoziati con gli Stati Uniti in Pakistan. Quasi un giorno intero di ricerche e poi il drammatico epilogo nella serata di ieri, quando è stato individuato il corpo senza vita di Michele Strazzella, 78 anni, residente a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli, nelle Marche. L'uomo era uscito in mare al mattino per una nuotata, ma non aveva fatto più ritorno a riva, facendo scattare l'allarme. Calcio: il Marocco surclassa 3-0 il Canada ai mondiali e ai quarti trova la Francia, che ha battuto per 1-0 il Paraguay grazie a un rigore di Mbappé. Per il tennis, a Wimbledon, Paolini supera con facilità la greca Sakkari e vola agli ottavi. Cobolli porta in salita, lotta e vince contro Kachanov. Sonego è fuori, perde contro Fritz. Berrettini va al quinto set ma non ce la fa contro Dimitrov. È tutto, a più tardi.

Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.

0: canzone eccezionale, Tu che non chiagne, il giardino dei semplici.
1: Bravissima Emma! Colpito! Demo magnare, no altri. Ok, allora traduco quello che ha scritto Riccardo. Ha detto andiamo a mangiare, noi adesso andiamo a mangiare. Allora buona colazione!

Preparatevi perché arriva un altro bel capolavoro da ascoltare, tutto italiano. Nel frattempo salutiamo già le radio che si stanno collegando. Buongiorno, buongiorno a tutti gli amici che ci stanno ascoltando già in FM, in DAB e poi naturalmente dal web con le radio. Ciao Sabrina.

Qualcuno ha già capito che canzone è questa? Lei ha una voce meravigliosa. Salutiamo già Gargano FM che si è collegato. No.

0: Bravo Mario, adagio.
1: Lara Fabian, adagio.
0: Brava Emma.

5. Salutiamo anche gli amici di Avellino con Radio Raffaella 1 che sono già collegati. Un saluto alla Campania. Buona mattinata, buona domenica mattina, buona colazione.

0: C'è Mario che dice: Mauro, qui ci vuole veramente, ci vogliono le bombole per cantare questa canzone. È vero, è bravissima lei, Lara Fabian.
1: 351 340 90.
0: Vediamo se questa, la prossima canzone, qualcuno riesce.

0: Allora Mario, hai beccato giusto, perché sono andato a controllare e la canzone è stata pubblicata nel 1980. Bravo.
1: Ti voglio bene e non mi importa in che dimensione, se anche da solo.
0: Ho fatto una ricerca e
1: ti voglio bene.
2: Insomma, le passo, ti voglio bene.

0: Radio.
1: Sì, salve, sono Mario da San Nicandro d'Arganico. È favoloso il vostro programma, anche perché fa venire in mente molti ricordi. Grazie, buongiorno.

0: Nel silenzio che abbraccia la tua anima, trova la forza di amare la vita e pregare per chi è nel bisogno.
1: Saluti e baci alla radio. Ogni giorno da domenica a venerdì, dalle ore 8:30 alle 10. Chiama o messaggia al numero 351 340 92 20. Risponde Saluti e baci alla radio.

si chiama San Da Vinci con poesia, canzone richiesta qui a Saluti e Baci alla radio. Eccolo qui il messaggio. Ciao Maurillo, per favore mi fai sentire Bentornati al Sud, canzone di Spara Trap. L'abbiamo trovata, eh. Grazie, la dedico a quelli che ritornano al Sud, quindi un grande saluto a tutti quelli che tornano al Sud. Terra meravigliosa, quindi ascoltiamo questa bellissima canzone. 10 minuti ancora e poi naturalmente ci salutiamo.

Grazie Carmela, un abbraccio forte. Un altro messaggio che dice: buongiorno, sono Vittorio, vorrei ascoltare Baobab di Milord. Grazie, buona domenica. Allora, ce l'ascoltiamo.

averla, dimenticava. Mi fai tanti auguri a Riccardo, dei suoi 18 anni. Auguri Riccardo, con tanta simpatia. Ciao ciao.

Allora mancano 9 minuti alla fine. Oggi facciamo qualcosa di diverso. Al posto di andare in diretta con il ciao, questa volta fate il saluto su WhatsApp. Ciao donna bianca. Vediamo chi ha la voglia di farci il saluto su WhatsApp. Da questo momento potete mandare tutti i saluti che volete su WhatsApp 351 340 9220. Tra 5 minuti andremo ad ascoltarli tutti, ok? Inviate un messaggio vocale scrivendo, dicendo ciao a tutti, sono, dite il vostro nome e da dove ci state ascoltando, e su WhatsApp fate un bel saluto a tutti i radioascoltatori. 351 340 9220, via con le telefonate, anzi via con i messaggi.

0: cambiare.
1: Cominciamo con i vostri messaggi che stanno arrivando. Via!
2: Ciao a tutti, sono Emma. Siamo Emma e Lorenzo da Bondeno in provincia di Ferrara. Auguriamo a tutti una buona giornata. Ciao! Un bacio all'amore nostro.
1: Ciao Emma e Lorenzo, grazie. Altro messaggio, sentiamo.
3: Ciao da Bolzano, un saluto a tutti, buona giornata e mi raccomando Maurillo, ricordo le promesse, ciao.
1: Ciao ragazzi, grazie. 351-340-9220 per salutarci attraverso il messaggio vocale su WhatsApp. Dai, sentiamo un altro.
4: Ciao Maurillo, a tutti e non escluda nessuno. Buona domenica, saluto anche te. E vive saluti e baci. Ciao ciao.
1: Grazie anche a Costanza Rudina che ci manda il messaggio. Ciao, buona giornata anche a voi. Ecco un altro messaggio.
5: Un saluto a tutti da Mario dal Gargano, ma proprio tutti, tutti. Ciao.
1: Grazie anche a Mario. 351-340-9220. Messaggio vocale su WhatsApp per salutare, grazie.
6: Ciao Maurillo, sono Paola. Buona domenica a tutti

Salutiamo anche gli amici di Cristina, visto che lei è collegata. Allora, Cristina, invita i tuoi followers di inviare un messaggio vocale al 351-340-9220 per salutarci in diretta. Fatelo anche voi se volete, eh.

Ciao Maurillo, a tutti e non escludo nessuno. Buona domenica, saluto anche te. E viva, saluti e baci. Ciao ciao.

0: questo siamo assolutamente arrivati alla fine. Grazie a tutti voi. Torniamo domani mattina dalle 8:30 alle 10 con saluti e baci alla radio. Domani ci sarà una bella sorpresa per tutti voi. Grazie, buona domenica, buon divertimento, buone vacanze, buon tutto a tutti voi. Da tutti noi un abbraccio, a domani. Salutiamo gli amici di TikTok, Mario, Angelo, Gianni e Paola, Antonina, Wonder, Sabrina, Emanuela di Calzignano, Rudina, Mauri, buongiorno. E poi naturalmente salutiamo anche Lamberto, salutiamo Emma Lorenzo, salutiamo Mariella, salutiamo Enrica, e insomma salutiamo tutti.
1: Buongiorno dalla redazione. In primo piano le notizie dall'estero. Colloquio telefonico tra il presidente russo Putin e l'omologo statunitense Donald Trump. Il leader del Cremlino ha ribadito la disponibilità di Mosca a una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina basata sugli approcci russi. Raid aerei russi intanto su Zaporizhzhia hanno danneggiato un palazzo e si temono vittime o feriti. A Teheran prende via il secondo giorno della cerimonia di commiato in memoria dell'ex leader iraniano Ali Khamenei e di 4 membri della sua famiglia, tutti uccisi in un attacco israelo-americano il 28 febbraio. Migliaia di persone provenienti da diverse città dell'Iran partecipano alle preghiere pubbliche. In Italia, per la cronaca, rivolta nel carcere di Enna, sedata, 8 arresti e trasferimenti. Dopo ore di tensione è tornata la calma nell'istituto di pena. Secondo le prime indagini, i disordini sarebbero cominciati a seguito dell'intercettazione di 4 pacchi lanciati dall'esterno nel carcere contenenti droga e cellulari. Quasi un giorno intero di ricerche e poi il drammatico epilogo nella serata di ieri, quando è stato individuato il corpo senza vita di Michele Strazzella, 78 anni, residente a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli, nelle Marche. L'uomo era uscito in mare al mattino per una nuotata, ma non aveva più fatto ritorno a riva, facendo scattare l'allarme. Il calcio in chiusura: il Marocco surclassa 3-0 il Canada ai mondiali. Ai quarti trova la Francia, che ha battuto per 1-0 il Paraguay grazie a un rigore di Mbappé. Per la Formula 1 a Silverstone, Kimi Antonelli conquista la pole del Gran Premio d'Inghilterra davanti alle Ferrari di Leclerc, secondo, e di Hamilton, terzo. Quarta l'altra Mercedes di Russell. E con questo è tutto, a più tardi.

Buongiorno dalla redazione. In primo piano le notizie dall'estero, colloquio telefonico tra il presidente russo Putin e l'omologo statunitense Donald Trump. Il leader del Cremlino ha ribadito la disponibilità di Mosca a una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina basata sugli approcci russi. Raid aerei russi intanto su Zaporizhzhia hanno danneggiato un palazzo e si temono vittime o feriti. A Teheran prende via il secondo giorno della cerimonia di commiato in memoria dell'ex leader iraniano Ali Khamenei e di 4 membri della sua famiglia, tutti uccisi in un attacco israelo-americano il 28 febbraio. Migliaia di persone provenienti da diverse città dell'Iran partecipano alle preghiere pubbliche. In Italia, per la cronaca, rivolta nel carcere di Enna, sedata, 8 arresti e trasferimenti. Dopo ore di tensione è tornata la calma nell'istituto di pena. Secondo le prime indagini, i disordini sarebbero cominciati a seguito dell'intercettazione di 4 pacchi lanciati dall'esterno nel carcere contenenti droga e cellulari. Quasi un giorno intero di ricerche e poi il drammatico epilogo nella serata di ieri, quando è stato individuato il corpo senza vita di Michele Strazzella, 78 anni, residente a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli, nelle Marche. L'uomo era uscito in mare al mattino per una nuotata, ma non aveva più fatto ritorno a riva, facendo scattare l'allarme. Il calcio in chiusura: il Marocco surclassa 3-0 il Canada ai mondiali. Ai quarti trova la Francia, che ha battuto per 1-0 il Paraguay grazie a un rigore di Mbappé. Per la Formula 1 a Silverstone, Kimi Antonelli conquista la pole del Gran Premio d'Inghilterra davanti alle Ferrari di Leclerc, secondo, e di Hamilton, terzo. Quarta l'altra Mercedes di Russell. E con questo è tutto, a più tardi.

I colori della moda potrebbero donarmi nuove tonalità. Continuano ad arrivare numerose le proposte per nuove crypto cover, ma ne aspettiamo tante altre. Corsia preferenziale ovviamente alle ascoltatrici di Almanacca. Con un battito di ali colorate portiamo con questa puntata semplicemente a termine un'altra settimana fucsia. Basta seguire su Instagram sia Moda Magazine. Starter adesso per l'almanacca della domenica. Bentrovati in antenna da Merita Racciatti.

Abbiamo ballato in apertura di puntata per tutta questa settimana e non ci fermeremo certamente di domenica, anche per chiudere quest'arco settimanale sulla prima riga di Scaletta un pezzo della 7va K7.

Un proverbio spagnolo vi guida nel trading del buon senso. Il buon vino rovina la borsa, il cattivo vino lo stomaco. Il giusto equilibrio? Il calvino della Torre dei Bianchi.

Non per tutti l'insonnia ha il medesimo motivo. Ad esempio, il pomodoro non riesce a dormire perché l'insalata russa.

Parlando dei suoi tattoo, c'è da dire che sono molto particolari, perché ha due figure danzanti sui suoi pongici, una scritta che recita Sunny Thing su di un braccio, che è il suo quartiere in Kosovo, e una palma su di un altro che si è fatta tatuare a Los Angeles. Segretissimi disegni e posizioni per quelli che mancano in questo elenco. Dua Lipa.

Un po' per gioco, un po' per curiosità, il nostro sguardo quotidiano su un'astrologia. Ariete, uscita di soldi. Toro, niente di straordinario per voi, ma meglio di niente. Gemelli, non chiudete il vostro cuore. Cancro, attenzione alle polemiche in amore. Leone, ostacoli da superare. Vergine, vi attendono alcune emozioni negative. Bilancia, periodo di svolta. Scorpione, momento di grande successo professionale. Sagittario, belle soddisfazioni in arrivo. Capricorno, la luna è dalla vostra parte. Acquario, tuttora vi sembra più semplice da gestire. Pesci, cercate di stare sereni. George Carlin sembra osservarci dallo specchietto retrovisore. Vi siete mai accorti di una cosa strana? Chiunque guidi più lentamente di voi è un salame e chiunque vada più velocemente è un imbecille.

Nel leggere questo messaggio che Pamela ci ha inviato sulla nostra pagina Facebook, qualcuno qui in redazione ha detto che ha esagerato, ma c'è stato anche chi ha provato pienamente. Ecco la frase per accompagnare il Parabens di oggi. Sembra semplice, ma è la cosa più difficile del mondo. Il caffè è un micromondo, una divina commedia da leggere in 30 secondi. Un caleidoscopio sensoriale. Per gustare anche voi alto caffè, chiedete qui in radio.

saggezza di religione ecumenica. Gli sciocchi aspettano il giorno fortunato, ma ogni giorno è fortunato per chi sa darsi da fare. È l'insegnamento firmato Buddha.

Una donna a causa di una congenicità nasce con 7 personalità. Ed ovviamente hanno sempre ragione tutte e 7. Non a caso noi della redazione rosa di 7va.fm andiamo in onda tutta la settimana. E domani ne riparte un'altra, sempre sotto il segno di Almanacca. Ma prima ancora un disco, un bacio, by Marjorie Maranca.

sempre Pasqua con uova e sorprese. Tristo Bernard, ci sono due cose che mi hanno sempre meravigliato: l'intelligenza degli animali e la bestialità degli uomini. Vi aspetto qui domani alla stessa ora e mi raccomando, su Facebook page Se te va Wildlife non deve mancare il vostro like. Chi se miau da Simona Mattioli.

Buona domenica 5 luglio 2026. La Chiesa ricorda Sant'Antonio Maria Zaccaria. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio di oggi, al bisogno si conosce l'amico, mette in evidenza che la vera amicizia è sempre disinteressata e si manifesta proprio quando sarebbe più facile dileguarsi. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1687 Isaac Newton rendeva pubblico il suo Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, il trattato in cui aveva formulato le leggi di dinamica e gravitazione universale. Nel 1810 a Bologna si inaugurava il teatro all'aperto Arena del Sole, realizzato su un'area appartenuta al convento delle suore domenicane. Nel 1928 Carlo Del Prete e Arturo Ferrarin conquistavano il primato mondiale di distanza in volo in linea retta, 7.188 km da Montecelio vicino Roma al Brasile in 49 ore e 19 minuti. E 80 anni fa, nel 1946, esordiva a Parigi il costume da bagno a due pezzi, a cui l'ideatore Louis Réard aveva dato il nome di bikini come l'atollo di sperimentazione della bomba atomica. Nel 1969 Mariano Rumor raggiungeva il presidente italiano Giuseppe Saragat per rassegnare le dimissioni del suo governo. Nel 1975, battendo Jimmy Connors, Arthur Ashe diventava il primo atleta di colore a vincere il torneo tennistico di Wimbledon. Nel 1982 a Barcellona l'Italia conquistava l'accesso alle semifinali dei mondiali di calcio in Spagna, battendo il Brasile per 3-2 grazie ai tre gol segnati da Paolo Rossi. Nel 1994, con il nome di Kadabra, Jeff Bezos inaugurava a Seattle il sito internet per la vendita di libri che in seguito sarebbe diventato Amazon. 30 anni fa, nel 1996, a Edimburgo nasceva la pecora Dolly, il primo mammifero clonato da una cellula somatica. E 10 anni fa, nel 2016, dopo 5 anni di viaggio, la sonda spaziale Juno entrava nell'orbita del pianeta Giove. Sono nati il 5 luglio, nel 1854 l'architetto del Vittoriano Giuseppe Sacconi, nel 1909 il regista TV Anton Giulio Maiano, nel 1911 l'ex presidente francese Georges Pompidou e nel 1947 l'autore e conduttore televisivo Giancarlo Magalli. E poi i calciatori Gianfranco Zola, nel 1966, quindi oggi sessantenne, e il campione mondiale Alberto Gilardino, nel 1982, i giornalisti TV Angelo Machiavello, nel 1961, e Milo Infante, nel 1968, e la ginnasta oro mondiale Carlotta Giovannini, nata in questo giorno nel 1990. Ultima segnalazione per il 5 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film

0: YouTube su come conquistarono Hollywood.
1: Pignata, carbonara, lasagna.
0: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
3: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
0: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Super DJ Manu. Dove c'è buona musica e tantissime novità, ci siamo noi, quelli di Spazi. Ben ritrovate e ben ritrovati, Max Mollica, Dino Super DJ Mano, il nostro buon Charlie Ballabio in regia, tutta la redazione al completo di Magilla Radio Production. La nostra email, ve la ricordo, magillaradioproduction@gmail.com, potete scrivere come e quando volete. Oggi abbiamo in diretta telefonica con noi Luca Bortoloso. Ciao Luca!
1: Ciao Max, ciao Dino, un saluto a tutti quanti gli ascoltatori, tutte le ascoltatrici.
2: Ciao Luca, benvenuto su Spazi. Allora, entriamo subito nel merito di questa intervista. Ti chiediamo all'istante, così su due piedi, quali sono stati i primi passi nel mondo della musica?
1: È cominciato tutto con le cassettine che ascoltavo in macchina di mio padre quando si andava in giro a fare viaggi così, e ho ascoltato un mucchio di cantautorato e pian pianino poi ho cominciato a scrivere poesie, le poesie sono diventate canzoni e è stato un processo molto naturale, insomma.
0: Quindi Luca sei stato attratto dal cantautorato italiano, di tutto rispetto, e quindi immagino soprattutto dai testi, quindi tanto sociale nella tua musica.
1: Sì, sì, come dici tu, secondo me in primis una canzone per essere bella, almeno affinché a me piaccia, deve essere scritta bene e deve avere un bel testo e sì, tanto più se parla un po' anche agli ultimi è tutto di guadagnato. Non sopporto molto queste, non so, i pop molto radiofonico che va adesso e... Sì, insomma, ce lo possiamo evitare. Abbiamo bisogno di più canzoni scritte bene e sì.
3: È tardi, la gente è fuggita dentro i letti e la pioggia che cadeva dorme sopra i tetti. Dal mondo nuovi artisti mi insegnano i perché, si rispondono da soli, mi spiegano i loro sé. Su non fare quella faccia non c'è niente che non va, e compreremo un altro esame all'università. I veggenti di ieri si vedono.

0: di Charts. E poi questo brano che ascolteremo al termine dell'intervista, dal titolo Solfiti, parlaci un po' di tutto questo.
1: L'album con questo nome un po' lungo, un po' strano, in realtà vorrebbe essere un concept album, non è ancora uscito, ma è in produzione, e comunque sia sarà un album che parlerà di una transizione, e Solfiti in particolare parla di una transizione, ovvero della scomparsa di un amico, ovviamente è una scomparsa, ovviamente insomma è comunque una scomparsa, diciamo fantoccia, nel senso non parla della perdita effettiva di un amico, ma questo amico Charles non sarebbe altro che la parte più fanciullesca che sta in me, che sta in tutti noi, che pian piano crescendo si allontana sempre di più. Per me appunto rappresenta molte cose, rappresenta non so, una delusione amorosa, rappresenta anche il capire che il mondo insomma non va sempre come vuoi tu, e anche le grandi idee insomma per una società più giusta difficilmente, magari finché siamo in vita noi ora, le vedremo raggiunte. Però la scomparsa di Charles è soltanto presunta, è anche molto autobiografico da un certo punto di vista, ed è la storia di questo Charles che scompare, se ne va dalla mia vita. In realtà Charles non è un'entità fisica, non è una persona vera e propria, sarebbe piuttosto diciamo l'animo bambino che in tutti noi, crescendo, a un certo punto della nostra vita prende e parte per la tangente, e poi si tende a diventare grandi. E questo bambino, Charles, che poi io sono anche un fanatico dei Peanuts, quindi sarebbe Charles, l'idea di Charles mi è venuta con Charlie Brown, no? Quel bambino testardo che sbatte la testa e ci riprova. Avviene un momento, dicevo, in tutti noi in cui magari ci stufiamo anche un po' di sbattere la testa, e questo forse è anche la parte un po' negativa del diventare grandi, e Charles, andandosene via, appunto si porta con lui tutte quante le illusioni che possono essere sentimentali oppure anche ideologiche che avevi da ragazzino. Nonostante ciò, comunque, la scomparsa di Charles è solamente presunta.
2: È il brano Solfiti che ascolteremo alla fine di questo appuntamento con Spazi. In particolare, di cosa parla?
1: E Solfiti è proprio quel tassello centrale che parla del mio passaggio tra Schio e Bologna. Infatti, in questa canzone ho messo dei riferimenti a entrambe queste città, alle quali ovviamente sono molto affezionato per ragioni diverse, anche opposte, e parla sostanzialmente anche di bevute con gli amici, delle situazioni serali, e pertanto sì, è una canzone della quale ho messo molto me stesso, cosa che non succede sempre nelle canzoni, sai, a volte si cerca di stare più distaccati, oppure si cerca di fare qualcosa che prenda, che coinvolga anche l'esperienza magari che possono aver avute altre persone. Questa invece, a questa canzone tengo molto perché è molto personale anche, quindi non vedo l'ora di farvela ascoltare.
0: Luca Bortoloso qui su Spazi con Max Mollica e Dino Super di Gemmano. Siamo addirittura d'arrivo in chiusura del programma di questa puntata. Vi ricordo che Spazi è raggiungibile via email all'indirizzo di posta elettronica magillaradioproduction@gmail.com. Siamo su tutti i social, quindi cercate le nostre pagine, le pagine Spazi, e andate col vostro like. Va bene, siamo quasi in chiusura, quindi dobbiamo ascoltare il brano che Luca vuol presentarci. Quindi a Luca Bortoloso vanno i nostri ringraziamenti per essere stato con noi, e va la linea per i saluti finali e la presentazione del brano.
1: Sì, Max, Dino, io vi ringrazio tantissimo, ringrazio tutti quanti i nostri ascoltatori e ascoltatrici, e sì, questa è Solfiti, la potete anche trovare su Spotify come tutto quello che faccio, oppure se volete seguitemi anche su Instagram, e

0: insomma, tutti i work in progress, bene o male, li trovate lì. E vi ringrazio moltissimo, spero il brano vi piaccia e tutti a star bene.
1: Rosso una gran notte che mi porta via si fotta, la malinconia, gli ubriachi come te ridono sguaiati.

rosso, nel nero, nero inchiostro. E in questo stanco agosto, in questa notte fatta spugna piano piano, ti aspetto Bologna e ti penso mentre fumo. Neanche l'erba al tuo profumo, scritto in faccia ad ogni muro, e di ombre rosso scuro e di accordi in piazza San Francesco una ragazza.

scrivi un'email a magillaradioproduction@gmail.com. Potresti essere tu il prossimo protagonista su Spazi.

0: Buongiorno dalla redazione. In primo piano la cronaca ci porta nel torinese, dove un uomo ha tentato di dare fuoco alla compagna convivente ed è stato arrestato per tentato omicidio. È accaduto a Ivrea, dove è stata evitata la tragedia grazie all'intervento di un amico e dei carabinieri. L'episodio si è consumato in casa. L'uomo, in forte stato di alterazione psicofisica dovuta all'abuso di alcol, al culmine di una violenta lite ha cosparso la donna di gasolio nel tentativo di darle fuoco. Rivolta nel carcere di Enna Sedata, 8 arresti e trasferimenti dopo ore di tensione è tornata la calma nell'istituto di pena. Secondo le prime indagini, i disordini sarebbero cominciati a seguito dell'intercettazione di 4 pacchi lanciati dall'esterno nel carcere contenenti droga e cellulari. Negli Stati Uniti, dalla condanna del comunismo alla difesa del Save America Act fino ai presunti successi in Iran e Venezuela, al rilancio dell'economia e all'esaltazione del sogno americano. Sono questi i temi al centro del discorso pronunciato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump al National Mall di Washington in occasione delle celebrazioni per il 250° anniversario dell'indipendenza americana. Trump, che intanto ha avuto intensi colloqui telefonici con il leader russo Putin e il presidente ucraino Zelensky proprio in occasione della festa dell'indipendenza americana. Durante la conversazione si è offerto di aiutare a trovare una soluzione alla guerra in Ucraina, promettendo un impegno diretto durante il prossimo vertice NATO in Turchia. Il tennis in chiusura a Wimbledon, Paolini supera con facilità la greca Sakkari e vola agli ottavi. Cobolli parte in salita, lotta e vince contro Kachanov. Sonego è fuori, perde contro Fritz. Berrettini va al quinto set, ma non ce la fa contro Dimitrov. E con questo è tutto, a più tardi. Un saluto dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio, il Marocco surclassa 3-0 il Canada ai mondiali. Ai quarti trova la Francia, che ha battuto per 1-0 il Paraguay grazie a un rigore di Mbappé. Per il tennis a Wimbledon, Paolini supera con facilità la greca Sakkari per 6-1-6-2 e vola agli ottavi. Cobolli parte in salita, lotta e vince contro Kachanov. Sonego è fuori, perde contro Fritz. Berrettini va al quinto set, ma non ce la fa contro Dimitrov. E ora il torneo di Wimbledon entra nel vivo. Il settimo giorno dei Championships segna l'inizio degli ottavi di finale, che vedrà protagonisti uomini e donne della parte alta dei tabelloni. Riflettori puntati su Jannik Sinner, che affronterà per la prima volta in carriera il giapponese Mochizuki, numero 151 al mondo. Tra le altre sfide di giornata, attenzione a Novak Djokovic, che in caso di vittoria contro il russo Safiullin diventerebbe il giocatore con più successi a Wimbledon, staccando Roger Federer. In campo femminile c'è Arina Sabalenka contro Naomi Osaka, ma anche Coco Gauff contro l'Elbe. Etica Bencic. Cade un altro muro dell'atletica italiana. A infrangerlo è Larissa Iapichino, che nella tappa di Diamond League di Eugene in Oregon vola a 7.12 in lungo. Un centimetro in più del primato italiano che dal 22 agosto 1998, quindi da quasi 28 anni, deteneva mamma Fiona May quel giorno argento agli europei di Budapest. Per la Formula 1, appuntamento con il Gran Premio di Gran Bretagna, nono round del Mondiale, in programma sullo storico circuito di Silverstone. Kimi Antonelli ha conquistato la pole del Gran Premio d'Inghilterra davanti alle Ferrari di Leclerc, secondo, e di Hamilton, terzo. Quarta l'altra Mercedes di Russell. Oggi il via della gara è alle 16. Per il ciclismo, il Tour de France resta in Catalogna e si concede un altro arrivo a Barcellona nella prima tappa in linea di questa Grand Boucle. Stavolta nessun percorso esclusivamente urbano, come per la cronosquadra inaugurale, ma 168,5 chilometri che collegano Tarragona allo Stadio Olimpico di Barcellona. Ogni scenario è aperto, tranne l'arrivo di gruppo in volata. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Studio 54, il meglio della disco anni 70-80. Music Selection by Paolo Giusti.

Studio 54. 54. The Best Disco in Town. I grandi successi della mitica discoteca di New York City.

0: Studio 54.
1: Studio 54. Il meglio della disco anni 70-80.
0: Studio 54.
1: Music Selection by Paolo Giusti.

0: Buongiorno dalla redazione. Negli Stati Uniti almeno 8 persone, tra cui 4 minori, sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta a Coney Island a Brooklyn nella tarda serata di ieri, mentre nella città erano in corso i festeggiamenti dell'indipendenza americana. Lo ha riferito il Dipartimento di Polizia di New York. La polizia sta indagando sull'episodio. A Teheran, il secondo giorno della cerimonia di commiato in memoria dell'ex leader iraniano Ali Khamenei e di 4 membri della sua famiglia uccisi in un attacco israelo-americano il 28 febbraio. I partecipanti sventolano striscioni e scandiscono slogan che incitano a uccidere Trump e uccidere Bibi, invocando vendetta. Dalle 5.30 di ieri alle 7 di stamattina a Teheran sono stati registrati 7.141.000 viaggi nella rete metropolitana. In Italia, per la cronaca, schianto sull'autostrada A11 Firenze-Mare. Stando alle prime ricostruzioni, sembra che nel gravissimo incidente avvenuto poco dopo le 9 siano rimasti coinvolti un camper e una moto. A perdere la vita sarebbe stato un motociclista di 21 anni. L'incidente è avvenuto tra Chiesina Uzzanese e Montecatini. Voltiamo pagina. Il gasolio al self-service in autostrada torna sopra la soglia dei 2 euro al litro. Il secondo giorno di aumenti, dopo lo stop al taglio delle accise scattato lo scorso 3 luglio, il ministro delle imprese del Made in Italy rende noto che oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service è pari a 1,841 euro per la benzina e a 1,922 euro per il gasolio. Sulla rete autostradale il prezzo medio self è di 1,932 euro per la benzina e di 2,004 per il gasolio. Ancora a 2 settimane scatta l'obbligo dell'RC, la garanzia di base per ogni assicurazione auto per coloro che posseggono o noleggiano un monopattino elettrico. Le società di sharing fanno sapere di essersi già adeguate alla nuova normativa. Ciò che resta da capire, denunciano, è come si comporteranno i conducenti privati, che sarebbero circa 1 milione. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Bentrovati e buona domenica 5 luglio con il GR delle buone notizie. Quando si parla di aeroporti, la pulizia è uno degli aspetti più apprezzati dai viaggiatori. A premiare gli scali più attenti all'igiene, la nuova edizione degli Airport Service Quality Customer Experience Awards 2025, riconoscimenti internazionali basati sulle valutazioni dei passeggeri. Nella categoria Cleanest Airport figurano anche 2 scali italiani, l'aeroporto di Roma Fiumicino Leonardo da Vinci e quello di Torino Caselle Sandro Pertini. Per Fiumicino si tratta dell'ennesima conferma tra i migliori aeroporti d'Europa, mentre Torino Caselle era già stato premiato nel 2024 per qualità dei servizi e facilità di utilizzo. I riconoscimenti confermano come la pulizia sia ormai un elemento fondamentale per la qualità dell'esperienza di viaggio. Lo scorso anno l'Italia ha conquistato il primato europeo nel turismo con 479,3 milioni di presenze, superando il record del 2024 con un aumento del 2,3%. Incremento che ha interessato soprattutto il settore extraalberghiero, perché analizzando le stime dell'Istat, i flussi del turismo nel nostro paese hanno evidenziato un andamento divergente degli arrivi e delle presenze, i primi in calo dello 0,9%. Ora la composizione è mutata, gli stranieri rappresentano oltre il 55% del totale, mentre il turismo domestico rallenta. I turisti stranieri soggiornano di più e spendono meglio, generando oltre 60 miliardi di euro complessivi. Una nuova legge mette ordine nella mappa dei cammini italiani in modo da rendere ogni camminatore più sicuro e informato. Con l'approvazione del disegno di legge sui cammini, tutte quelle stradine e mulattiere che si intersecano verranno regolarmente controllate in modo tale che tutti i percorsi diventino patrimonio nazionale da proteggere e da camminare. In Italia ci sono più di 100 cammini, tra questi il Sentiero d'Italia, curato dal CAI, il Club Alpino Italiano, che va dalle vette alpine fino alle scogliere sarde. E poi c'è la Via Francigena, la regina dei cammini, che riscopre la bellezza di arrivare a Roma a piedi, come facevano i pellegrini di un tempo. La storica villa romana di Alberto Sordi si prepara ad aprire per la prima volta al pubblico e a trasformarsi in uno spazio dedicato alla memoria di uno dei più grandi protagonisti del cinema italiano. Dopo anni di attesa, la residenza nell'area di Caracalla, per decenni rifugio privato dell'attore, diventerà il Museo Alberto Sordi. Acquistata nel 1954 dopo una trattativa in cui Sordi ebbe la meglio anche sull'amico Vittorio De Sica, la villa è stata per quasi 50 anni il luogo più intimo della sua vita. Qui l'attore ha vissuto gran parte della sua quotidianità e qui si è spento nella notte tra il 24 e il 25 febbraio 2003. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Un giorno dalla redazione. In primo piano la cronaca ci porta nel torinese, dove un uomo ha tentato di dare fuoco alla compagna convivente ed è stato arrestato per tentato omicidio. È accaduto a Ivrea, dove è stata evitata la tragedia grazie all'intervento di un amico e dei carabinieri. L'episodio si è consumato in casa. L'uomo, in forte stato di alterazione psicofisica dovuta all'abuso di alcol, al culmine di una violenta lite ha cosparso la donna di gasolio nel tentativo di darle fuoco. Rivolta nel carcere di Enna Sedata, 8 arresti e trasferimenti. Dopo ore di tensione è tornata la calma nell'istituto di pena. Secondo le prime indagini, i disordini sarebbero cominciati a seguito dell'intercettazione di 4 pacchi lanciati dall'esterno nel carcere contenenti droga e cellulari. Negli Stati Uniti, dalla condanna del comunismo alla difesa del Save America Act, fino ai presunti successi in Iran e Venezuela, al rilancio dell'economia e all'esaltazione del sogno americano. Sono questi i temi al centro del discorso pronunciato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump al National Mall di Washington in occasione delle celebrazioni per il 250° anniversario dell'indipendenza americana. Trump, che intanto ha avuto intensi colloqui telefonici con il leader russo Putin e il presidente ucraino Zelensky proprio in occasione della festa dell'indipendenza americana. Durante la conversazione si è offerto di aiutare a trovare una soluzione alla guerra in Ucraina, promettendo un impegno diretto durante il prossimo vertice NATO in Turchia. Il tennis in chiusura a Wimbledon, Paolini supera con facilità la greca Sakkari e vola agli ottavi. Cobolli parte in salita, lotta e vince contro Kachanov. Sonego è fuori, perde contro Fritz. Berrettini va al quinto set, ma non ce la fa contro Dimitrov. E con questo è tutto, a più tardi.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. ULS 1. Attivate le case della comunità. Un nuovo modello di sanità territoriale. Le case della comunità dell'ULS S1 Dolomiti sono ora operative nelle località di Belluno, Feltre, Agordo e Pieve di Cadore. Il piano di attivazione è stato presentato ieri presso la sede dell'azienda sanitaria, evidenziando il rispetto delle scadenze previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Queste strutture fungono da punto di accesso centrale per la sanità territoriale. Scivola sulla ferrata Punta Anna. Escursionista polacca soccorsa in elicottero. Nella mattinata di ieri, il servizio di emergenza-urgenza del Veneto è intervenuto sulla ferrata Punta Anna, sopra Cortina d'Ampezzo, per soccorrere un'escursionista polacca di 29 anni, rimasta ferita a pochi metri dalla conclusione del percorso. L'allerta è scattata intorno alle 8:30, con l'elicottero Falco 2, che è decollato per raggiungere la cima. Belluno di sera. Nuova vita ai giovedì estivi del centro. Questa sera si inaugura la stagione estiva con l'apertura dei saldi e i negozi aperti dopo cena, accompagnati da eventi di street food che animano la piazza. A partire dal 9 luglio, il capoluogo darà il via a una tradizione consolidata, rinnovando gli appuntamenti con le serate del giovedì. Federica Constantini, tra le eccellenze della vendita diretta italiana. Federica Constantini, originaria di Milano ma residente ad Auronzo di Cadore, è stata selezionata tra i protagonisti della 30ª edizione del Premio Nazionale Avedisco, il più prestigioso riconoscimento italiano per gli incaricati alla vendita delle aziende associate. Riceverà il premio per la migliore performance vendite. Inaugurato il Museo dell'Emigrazione Veneta, sogno che diventa realtà. Sabato 4 luglio è stato inaugurato il Museo dell'Emigrazione Veneta, situato presso la sede dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Questo museo, il primo dedicato alla storia migratoria della regione, è il risultato dell'evoluzione del Museo Interattivo delle Migrazioni, aperto nel 2013, e rappresenta un importante passo nella valorizzazione della memoria storica veneta. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

Bentrovati dalla redazione. In primo piano le notizie dall'estero. Donald Trump scende di nuovo in campo per porre fine alla guerra tra Ucraina e Russia. Il presidente USA nell'Independence Day americano sente prima il presidente ucraino Zelensky e poi quello russo Putin. Due colloqui per provare a ridare linfa al dialogo dopo gli ultimi attacchi. C'è una reale possibilità di porre fine a questa guerra con la Russia, secondo Zelensky, ma la determinazione americana avrà un'importanza decisiva. Intanto proprio negli USA almeno 8 persone, tra cui 4 minori, sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta a Coney Island a Brooklyn nella tarda serata di ieri, mentre nella città erano in corso i festeggiamenti dell'indipendenza americana. Lo ha riferito il Dipartimento di Polizia di New York, che sta indagando sull'episodio. In Italia, per la cronaca, nel Torinese un uomo ha tentato di dare fuoco alla compagna convivente ed è stato arrestato per

0: per tentato omicidio. È accaduto a Ivrea, dove è stata evitata la tragedia grazie all'intervento di un amico e dei carabinieri. In manette un 47enne di origine moldava. L'episodio si è consumato in casa. L'uomo, in forte stato di alterazione psicofisica dovuta all'abuso di alcol, al culmine di una violenta lite ha cosparso la donna di gasolio nel tentativo di darle fuoco. Cantieri e scioperi, inizia il luglio caldissimo dei trasporti. Come annunciato, ci sarà uno stop da oggi al 10 luglio sul nodo ferroviario di Firenze. Questo comporterà fino a 3 ore in più, ad esempio, per andare da Roma a Milano con deviazione sulla Tirrenica. E sempre oggi è previsto uno sciopero di 24 ore nel comparto aereo. Chiusura allo sport, superato per un centimetro il primato del 98 di Fiona May. Dopo il longevo primato degli 800 metri maschili cade anche il record italiano nel salto in lungo femminile. Nella nona tappa della Diamond League a Eugene, negli Stati Uniti, al primo salto Larissa Iapichino fa segnare la misura di 7,12. Migliorato dunque di un centimetro il balzo di sua madre Fiona May, che resisteva dal 22 agosto 1998. E con questo è tutto, a più tardi. Saluto dalla redazione sportiva. In primo piano i mondiali di calcio, si entra nel vivo degli ottavi di finale. Definito già il primo quarto, che sarà Francia-Marocco, riedizione della semifinale del 2022 che vide qualificarsi la nazionale di Deschamps. Le Bleu hanno eliminato il Paraguay grazie all'1-0 firmato da Mbappé. Hakimi e Co hanno battuto 3-0 il Canada. Stasera si torna in campo. Alle 22 la sfida tra Brasile e Norvegia, mentre alle 2 sarà la volta di Messico-Inghilterra. Calciomercato, non era un segreto, ora ci sono le ufficialità. Denzel Dumfries è un nuovo calciatore del Real Madrid. Firmato un contratto quadriennale fino a giugno 2030, i Blancos hanno esercitato la clausola rescissoria da circa 20 milioni di euro presente nel contratto dell'esterno olandese con l'Inter. Questa sarà sempre casa tua, il saluto dei nerazzurri. Intanto Jürgen Klopp esce allo scoperto, ho ricaricato le batterie e sono pronto per tornare ad allenare. Secondo Sky Deutschland, l'uomo più chiacchierato di Germania avrebbe già l'accordo verbale con la Red Bull per lasciare il suo incarico da responsabile del settore calcio globale del gruppo e assumere la guida della nazionale tedesca dopo le dimissioni di Julian Nagelsmann arrivate in seguito alla deludente eliminazione della Germania dal Mondiale. Il tennis, il torneo di Wimbledon entra nel vivo, il Day 7 dei Championships segna l'inizio degli ottavi di finale che vedrà protagonisti uomini e donne della parte alta dei tabelloni. Riflettori puntati su Jannik Sinner, che affronterà per la prima volta in carriera il giapponese Mochizuki, numero 151 al mondo. Tra le altre sfide di giornata, attenzione a Novak Djokovic, che in caso di vittoria contro il russo Safiullin diventerebbe il giocatore con più successi a Wimbledon, staccando Roger Federer. In campo femminile, Cerina Sabalenka contro Naomi Osaka, ma anche Coco Gauff contro l'elvetica Bencic. Formula 1. Sullo storico tracciato di Silverstone è in programma il nono Gran Premio del Mondiale di F1. In pole c'è la Mercedes di Kimi Antonelli, poi le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Semafori verdi alle 16. Voltiamo pagina, superato per un centimetro il primato del 1998 di Fiona May. Dopo il longevo primato degli 800 metri maschili, cade anche il record italiano di salto in lungo femminile. Nella nona tappa della Diamond League a Eugene, negli Stati Uniti, al primo salto Larissa Iapichino fa segnare la misura di 7,12. Migliorato di un centimetro il balzo di sua madre Fiona May, che resisteva dal 22 agosto 1998. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Questa è RAM 7-5. RAM 7-5. It's just the radio, darling. Just the radio. Just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7-5.
2: Aria di weekend, non si vede ma si tocca, perché è un caldo che ti attraversa le ossa, la pelle, un po' tutto quanto. No, vabbè, comunque aria di weekend è weekend, eh? Vabbè, uno dice ci sono sempre i fortunatissimi che insomma d'estate è sabato e domenica tutto quanto il periodo del mese, poi l'aria festaiola bene o male nonostante le malinconie viene regalata dai mondiali e quindi insomma è tutto quanto particolare. Ogni 4 anni c'è un'estate ancora più rovente con le temperature che salgono un po' in vari sensi. Si va oltre i 5 sensi classici e tradizionali. Attenzione perché grande

to the Sun, il recentissimo album dei Takeito, davvero irresistibili come sempre. Takeito, pronunciamo bene, se no arrivano subito i messaggini, ma di qua ma di là, e allora ok. Siamo un po' così distolti perché dobbiamo rientrare all'interno dei nostri confini nazionali, lo facciamo con un

Sweet di Melanie C in posizione numero 5, in salita anche i Deep Purple, The Arrogant Boy, apertura di zona.

tirato fuori questo release che contiene questa Time Holds the Pain, che conferma la posizione argento conquistata 7 giorni fa. Attenzione, perché c'è un balzo con un +2 sul rullino di marcia per quanto concerne Ada Reina, che conquista l'oro con questa sua Mefistofelico, e su questi suoni appuntamento

0: Mattia Mancini, redazione di Roma.
1: Chrome 7VA.FM オリトラジオオールゴーデン Chrome 7VA.FM アルトラジオオールゴーデン Chrome 7VA FM アルトラジオアルゴーデン Chrome 7VA FM アルトラジオオールゴーデン
2: Chrome 7VA FM barra diagonal Alterradio Algodei
3: From 7 Bar FM Alterradio Algodei
1: From 7Bar.fm barra Alterradio Algodei
4: From 7Bar.fm Alterradio Algodei
2: From 7BA.fm / Alterradio Algodei From 7BA.FM / Alti Radio.
5: Eccoci per una nuova puntata di Algodei, questo è il solito orario per le emittenti oltre 80, le altre radio collegate con la redazione di 7va.fm più volte al giorno. Salutiamo tutti quanti gli editori, i DJ, i tecnici di messa in onda, quello che vi pare, però il messaggio numero uno va da Seven Cat Daisy. In effetti l'ospite che abbiamo ha come amica una gattina e quindi ci somigliamo, la nostra presidentessa qui in studio, anzi qualche situazione dei livelli al mixer magari dipende proprio da Seven Cat, la nostra gattina, la presidentessa. Però non dobbiamo parlare di animali, anche se in qualche maniera toccheremo il tema, perché abbiamo Jimmy, che abbiamo conosciuto a Roma, collegato con noi in telefonica, dovrebbe essere già in linea, vediamo se c'è. Pronto?
6: Pronto, ciao.
5: Allora, come sta Daisy, la cosa più importante?
6: Sta bene, sta benissimo, sta dormendo.
5: Benissimo, allora James William Mazza è il vero nome di Jimmy, che ha scelto questo nomignolo per omaggiare i genitori. Più nel dettaglio, come sono andate le cose?
6: Beh, allora, i miei genitori, quando mio padre era nato, seguivano un cantante che chiamava Buffett, James William Buffett, in arte Jimmy Buffett, e hanno voluto chiamarmi così per omaggiare il cantante. Io, avendo intrapreso questa carriera, questo percorso nella musica, ho voluto sia omaggiare il cantante stesso che la scelta dei miei genitori, quindi prendere come nome d'arte Jimmy.
5: Oh, sul canale YouTube è presente un tuo video, un tuo pezzo giornalistico, un bellissimo reportage in cui si rimane colpiti dall'ottima regia, fai complimenti agli amici e ai colleghi che lo hanno realizzato. Ma la cosa che spicca, parlando artisticamente, c'è questo attaccamento tuo quasi a livello feticistico verso il CD in forma fisica, e su questo non possiamo che approvare questa tua amorezza nel toccare la musica. Amorezza non esiste, però mi è venuto questo sentimento d'amore nel toccare proprio la musica, che oggi diventa sempre più file, sempre più percettibile solo a livello sonoro, che è la cosa più importante. Poi insomma, toccare anche un CD, una volta c'erano gli album in vinile, va bene, però almeno il CD deve esserci, giusto?
6: Assolutamente sì, è il mio primo album, io volevo avercelo in casa fisico, come dico appunto anche in quella vista, cioè tenerlo anche in mano è stata una bella soddisfazione, una bella emozione anche, e mi ha sfiorato anche l'idea di farlo in vinile, sono sincero. Però ora come ora l'ho stampato in formato CD.
5: Benissimo, tra l'altro abbiamo parlato del fatto che siamo conosciuti a Roma, allora salutiamo Alice e anche Mario Greco, perché ci siamo conosciuti nell'EDM Contest, era già il 3 novembre, però abbiamo goduto di una Roma primaverile, mamma mia che bel sole, e qua invece le cose si iniziano a rannuvolare.
6: Assolutamente.
5: È stata una bellissima giornata piena di musica, e abbiamo sentito da te Schegge di 66, il brano che intitola l'album. Prima

0: però di ascoltarlo, perché so che quello a cui tieni di più, un ghiottissimo antipasto. Infatti tu sei cantante, anche cantautore, però hai un grande amico che spesso ti realizza e scrive per te, c'è una bellissima che adesso andremo ad ascoltare, che è Neve alle Maldive.
1: Assolutamente sì, Neve alle Maldive è il singolo che ho fatto uscire appena dopo l'uscita del mio album, quindi fa parte poi del nuovo progetto, ed è il brano che è stato scritto e prodotto da Alistair Madei, che saluto e ringrazio.
0: Mamma mia, che malinconia, c'è la fine di questo amore e la neve è proprio il freddo che lascia un amore quando finisce, se posso interpretarla anche io, boh.
1: Sì, più o meno, anche se è quell'amore tossico di cui comunque non ci vogliamo allontanare del tutto. Sì, l'amore è finito, per forse non lo vogliamo accettare, con quelle carpe vecchie che non butto, no? Che si viene a dire nella canzone, e quindi è quello di altro.
0: Beh, se uno ama sul serio, è difficile che se la decisione viene presa dall'altra parte, no, approvi questo terminare. Tutti abbiamo sofferto per amore ed è una malinconia che non può mancare nella formazione, no, di un individuo. Però sentiamo il pezzo, se no continuo a filosofare.

0: Non nascondiamo, ripeto, inevitabile per ogni essere umano aver sofferto per amore. Però c'è un'altra situazione che tu hai voluto fotografare, che è Schegge di 66, non a caso il titolo dell'album.
1: Sì, beh, allora Schegge di 66 in un certo senso è la parte prima, no? È proprio la delusione in amore. Praticamente è una canzone proprio molto autobiografica, e dove io racconto una festa, di una delusione. Io ho esagerato con il bere e mi sono poi risvegliato in ospedale senza troppi ricordi di quello che è stata quella serata. I miei genitori non erano neanche in Italia, erano in Germania, che erano andati a prendere le mie sorelle, che lavoravano lì quel giorno. Siamo tra il 2016 e il 2017, e infatti io nella canzone dico con che coraggio faccio i miei, appunto, poi hanno saputo la cosa, comunque sono stati chiamati dall'ospedale. Quindi insomma è stata un'esperienza traumatica, sicuramente, però mi ha comunque anche insegnato tante cose da non ripetere, da non fare. Però io da quell'episodio, che è un episodio brutto, negativo, ho voluto trarci anche qualcosa di bello, perché ho voluto comunque crearci questa canzone, girarci un videoclip, e nelle riprese di questo video tra l'altro si sono conosciute anche mia sorella e il suo fidanzato, quindi cose che comunque vanno un po' a migliorare la situazione, anche se di per sé racconto un episodio molto felice.
0: Beh, insomma, tragedia sfiorata, però una bella pagina di educazione, no?
1: Assolutamente.
0: Una pagina di un manuale tridimensionale, con questo risvolto anche sentimentale con il nuovo cognato che è apparso, no? Quindi benissimo. E allora l'ascoltiamo questa Schegge di 66.
2: Potrei sentirmi

0: eccola qui la title track del primo album di Jimmy, davvero un artista particolare. Del resto, se sfoglierete le nostre riviste, le riviste del bouquet di Siamo Da Magazine, vedrete le sue giacche coloratissime e cangianti. Però insomma, questa profondità artistica, non sei mai fermo, so che stai studiando altra musica, sei partecipante attivo in un coro, insomma non stai mai fermo, no? E quindi oltre a studiare a Genova, giusto?
1: Sì, io studio storia all'Università di Genova.
0: E quindi cosa stai studiando? Strumenti ritmici oppure solistici?
1: Allora, attualmente come strumenti sto imparando a suonare la chitarra acustica e ben presto inizierò anche a suonare il piano.
0: Bene, bene, così metterai sicuramente sui fornelli altre pentole che produrranno dei nuovi brani, no? Comunque col tuo amico continuerai a scrivere a quattro mani. Ecco perché Schegge di 66, l'abbiamo detto ampiamente, essendo autobiografico, lo dice la parola, l'hai invece scritta tutta quanta tu, no? Parole in musica.
1: Allora, Schegge di 66, anche quella è stata scritta a quattro mani, però ecco, con un ragazzo del mio studio, perché è una canzone che io volevo presentare poi alle selezioni per Sanremo Giovani nel 2022, e volevo che comunque il messaggio non diventasse banale, fosse comunque ben steso, quindi ho cercato poi un aiuto da parte di Duilio Di Meglio, in arte Di Meglio, che è l'occasione anche per lui di salutarlo e ringraziarlo. E quindi anche Schegge di 66 è scritta a quattro mani, ma ho voluto fare così perché comunque volevo che venisse proprio spiegato e raccontato tutto al meglio.
0: E beh, insomma, un album, qualche singolo, ma tanto da dire. Sicuramente tornerai ai nostri microfoni, Jimmy, perché anche tu fai parte dell'esercito dell'A4F. Non dimenticarti di così slanciare il nostro messaggio per la nostra nuova forma di comunicazione. Quindi sono sicuro che nel giro di qualche tempo torneremo a fare una chiacchierata proprio all'interno di Algodei. Per adesso è tutto, un saluto. Come ti troviamo sui social?
1: Allora, mi trovate su Instagram come Jimmy98Official, su Facebook come James William Mazza, il mio canale YouTube è Jimmy, e mi trovate anche sul mio sito web che è Jimmy Official Website.
0: Benissimo, allora alla prossima, ciao, risentirci.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: E salutiamo così Jimmy, naturalmente finisce qui questa puntata di Algodei. Collegate oltre 80 emittenti, sono le Alte Radio, in interconnessione con la redazione di 7va.fm, domani alla stessa ora un altro numero. È tutto per il momento, te lo do da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. All go day. From 7va.fm/altiradio.
3: Dolomiti meteo emesso dal centro valanghe di Arabba, domenica 5 luglio 2026. La situazione generale. Ancora per alcuni giorni, il nord Italia si troverà ai margini dell'anticiclone atlantico, il quale inizialmente rimarrà confinato alla parte centro-meridionale del continente dal flusso zonale posto attorno al 50° parallelo nord, con correnti in quota sulle Alpi da nord-ovest e tempo in genere stabile ma con l'insidia di qualche isolato fenomeno pomeridiano. Da martedì due saccature, la prima centrata sulla Scandinavia e la seconda al largo della Groenlandia, saranno in graduale approfondimento verso sud, con la contestuale rimonta dell'anticiclone verso le isole britanniche e il mare del nord. Sebbene la nostra regione si trovi sul margine orientale dell'anticiclone, è lecito attendersi un progressivo rialzo termico. Il tempo previsto per oggi. Nel pomeriggio irregolare aumento delle nubi cumuliforme, specie su prealpi orientali, con cielo da poco nuvoloso sui Dolomiti, a tratti parzialmente nuvoloso su prealpi, dove non è escluso qualche rovescio temporale. Venti in quota tesi o a tratti forti da nord-ovest in alta quota, a 10-30 km/h a 2000 metri e 25-40 km/h a 3000 metri. Brezze nelle valli, temperature pressoché stazionarie o in lieve aumento le massime. Su prealpi a 1500 metri massima 19, a 2000 metri massima 14, su Dolomiti a 2000 metri massima 15, a 3000 metri massima 4. Il tempo previsto per domani, cielo poco nuvoloso nella notte, a tratti velato da nubi alte al mattino, poi poco nuvoloso per qualche annuvolamento cumuliforme qua e là nel pomeriggio, specie su prealpi. Precipitazioni nel pomeriggio.

sereno al mattino con qualche velatura sulle prealpi. Nel pomeriggio il regolare aumento della nuvolosità cumuliforme. Precipitazioni, seppur bassa, non è nulla la probabilità di un isolato rovescio temporale. Temperature senza variazioni di rilievo. Su prealpi a 1500 metri, minima 12, massima 16. A 2000 metri, minima 16, massima 21. Su Dolomiti a 2000 metri, minima 11, massima 18. A 3000 metri, minima 3, massima 7. Venti in quota in genere tesi da nord-ovest con qualche rinforzo verso sera, a 10-25 km/h a 2000 metri e 20-45 km/h a 3000 metri. Brezze nelle valli. La tendenza per mercoledì 8. Cielo per lo più poco nuvoloso con qualche velatura al mattino e cumulo nel pomeriggio, sereno alla sera. Temperature in aumento. Forti venti nord-occidentali in quota fino al mattino, poi in parziale attenuazione. Brezze nelle valli. Giovedì 9, cielo generalmente sereno con qualche cumulo pomeridiano in montagna, temperature stazionarie salvo lieve calo delle massime sulle prealpi, ventilazione in attenuazione, brezza in valle. Quota dello zero termico in libera atmosfera alle ore 12, domenica 3600 metri, lunedì 3700 metri, martedì 3900 metri, mercoledì 4000 metri, giovedì 4300 metri. Prossimo bollettino 6.

0: Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambia una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede, ha paura, ed imbracciata l'artiglieria, non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Gli appelli al patriottismo, la celebrazione della potenza militare e degli eroi nazionali, il classico sogno americano mescolato al programma elettorale e l'attacco ai comunisti. Così Donald Trump ha chiuso le celebrazioni per i 250 anni degli Stati Uniti, 8 i feriti in una sparatoria a Brooklyn. È stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio un uomo di 47 anni che nel torinese ha cercato di dare fuoco alla compagna. L'uomo di origini moldave, al culmine di una lite all'interno dell'abitazione della coppia ebrea, ha cosparso la donna di gasolio nel tentativo di darle fuoco, bloccato da un amico. Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Sono le parole di Lamine Sedilli, il 22enne che la mattina del 4 luglio a Milano ha accoltellato un uomo in zona San Siro. La vittima, 55 anni, è ancora in prognosi riservata, ma le sue condizioni stanno lentamente migliorando. A Crotone tre persone sono finite agli arresti domiciliari dopo una violenta rissa scoppiata sul lungomare della città. La lite sarebbe scaturita dopo che un ragazzo di 22 anni, a bordo di una bicicletta elettrica, ha urtato accidentalmente una bambina di 9 anni. Il calcio, Denzel Dumfries è un nuovo giocatore del Real Madrid, firmato un contratto quadriennale fino a giugno 2030. I Blancos hanno esercitato la clausola rescissoria da circa 20 milioni di euro presente nel contratto dell'esterno olandese con l'Inter. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
11: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Buona estate 2026, come va? State bene? Benvenuti nella Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio in Italia questa settimana, con Massimo Esposito, insieme con i 60 minuti di grandi successi. Tuca Marena con Baby K, stabile come la scorsa settimana, alla posizione numero 20. Yo.

I tormentoni dell'estate 2026 all'interno della Italian Chart sulla vostra radio preferita. Ogni settimana andiamo a scoprire le 20 canzoni le più programmate in radio in Italia. Il numero 19 al mio paese con Serena Brancale e Levante Delia perdono qualche posizione. E attenzione, attenzione, perché alla posizione numero 18 è stabile come la scorsa settimana Annalisa con

0: E hanno perso qualcosina rispetto alla settimana scorsa. Salmo e Colapesce con Cattive Abitudini alla posizione numero 17. Benvenuti, siete nella Italian Chart. Sono Massimo Esposito al microfono e in questa straordinaria estate 2026 stiamo scalando la Italian Chart, la classifica italiana. E attenzione che ci sono tante novità anche quest'oggi. Al numero 16 è stabile, come la scorsa settimana, Achille Lauro con Comuni Immortali.
1: Aspetterai 100 video. Come stai?

0: maledetto me.
1: Un 2026 all'insegna del grande successo per Fulminacci, che è stabile al numero 14 della Italian Chart. Ancora un buon ascolto da Massimo Esposito. Buone vacanze, buona estate 2026. Stiamo scalando la classifica italiana e restate all'ascolto perché ci sono grosse novità. Perde qualcosina Jax con la sua Hippie Yayo al numero 13.
2: 1, 2, go!

0: basta il tempo di un fiore.
1: Anche questa estate 2026 c'è la Italian Chart con Massimo Esposito che ha il microfono. Al numero 11 scende Saif con Buona Domenica. Facciamo un attimo di pausa e tra pochissimo torniamo con le prime 10 posizioni. Restate lì. State ascoltando la Italian Chart su Radio Meano. Ancora benvenuti nella Italian Chart insieme sulla vostra radio preferita. Stiamo scoprendo le 20 canzoni italiane le più programmate in radio questa settimana. E adesso pian pianino ci stiamo avvicinando al vertice. Alla posizione numero 10 scende Samurai J con la sua Flamenco Paranoia.

Il nuovo singolo di Anna, al numero 9. Benvenuti nella Italian Chart, sono Massimo Esposito al microfono e insieme la stiamo scalando. Noemi è stabile alla posizione numero 8 con Tu cosa fai stasera?

I grandi tormentoni dell'estate all'interno dell'Italian Chart. Francesco Gabbani con Summer Funk al numero 6 e attenzione che al numero 5 torna in classifica Tommaso Paradiso. Il suo nuovo singolo che entra prepotentemente in classifica si intitola Agitare Coca-Cola.

Ed è tornato all'interno della Italian Chart Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. Al numero 5, al numero 4 sale Partenope di Mark Ramone, Serena Brancale e The Colors. E attenzione perché perdono qualche posizione rispetto alla settimana scorsa. Giovanotti ed Alfa questa settimana sul podio alla posizione numero 3.

scoprendo il podio della Italian Chart. Giovanotti ed Alfa scendono alla posizione numero 3 con Buon Vento. La scorsa settimana loro erano al primo posto, Pinguini Tattici Nucleari. Oggi al numero 2, Sorry, Scusa, Lo Siento.

C'è il riepilogo prima di scoprire la canzone regina della settimana. Samurai J scende al numero 10 con Flamenco Paranoia. C'è il nuovo ingresso di Anna con White Girl West dal numero 9. Tu cosa fai stasera con Noemi al numero 8? Scende Gaia alla posizione numero 7 con Bossa Nostra. Summer Funk di Francesco Gabbani perde qualche posizione questa settimana al numero 6. E c'è il nuovo ingresso di Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola al numero 5. Al numero 4 Merk Raymond, Serena Brancale e The Colors risalgono la classifica con Partenope. Siamo sul podio dove scendono Giovanotti ed Alfa al numero 3 con Buon Vento. Sorry Scusa Lo Siento dei Pinguini Tattici Nucleari perdono una posizione, la scorsa settimana erano al primo posto. E attenzione cari amici all'ascolto dell'Italian Chart, perché c'è una nuova numero 1. Grazie per aver ascoltato l'Italian Chart. Massimo Esposito vi saluta. Se volete seguitemi anche su Instagram e TikTok con Massimo Radio. La nuova numero 1 della settimana, Irama Cabana.

Buon pomeriggio dalla redazione. A Teheran via il secondo giorno dei funerali di Ali Khamenei e di quattro membri della sua famiglia, tutti uccisi in un attacco israelo-americano il 28 febbraio. Presenti i figli del leader, ma non il successore Mojtaba. Le TV locali mostrano migliaia di persone in coda per rendere omaggio ai feretri con uno slogan di minacce a Trump. Ora in Italia, un uomo di 68 anni è stato ucciso a coltellate in un palazzo a Palermo. L'omicidio sarebbe avvenuto dopo una discussione nata per futili motivi. I vigili del fuoco intervenuti al secondo piano del palazzo hanno rilevato la presenza di una fuga di gas. Ci sarebbe anche un uomo barricato in casa. Non solo si è divertito, ma sarebbe anche pronto a rifarlo. Sono le prime dichiarazioni rilasciate alle forze dell'ordine del 22enne ivoriano, arrestato nella giornata di ieri dopo aver accoltellato un 55enne fuori da un bar in zona San Siro a Milano. Per lui l'accusa è di tentato omicidio. Ritorna la truffa sul rinnovo della tessera sanitaria. Da diversi giorni circolano false email e comunicazioni che invitano i cittadini a un presunto rinnovo della tessera sanitaria utilizzando in modo fraudolento il nome del Ministero della Salute. Il tennis è giornata di ottavi di finale a Wimbledon. Oggi torna in campo Jannik Sinner contro il giapponese Mochizuki non prima delle 17:20. I colori azzurri saranno sull'erba londinese con il doppio misto di Sara Errani e Andrea Vavassori che affronteranno gli australiani Storm Hunter e Mark Polmans. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Buon pomeriggio dalla redazione. Un uomo di 53 anni è stato ucciso a coltellate in un palazzo in via San Paolo a Palermo. Da quanto risulta, l'omicidio sarebbe avvenuto dopo una discussione nata per futili motivi. La vittima viveva con due coinquilini, uno al momento della lite era fuori a fare la spesa, l'altro si trova tuttora barricato in casa. Massacrava di botte e trattava le figlie come serve, fino a costringerle a lasciare la scuola per lavorare nel bar di famiglia nonostante fossero minorenni. Il collegio delle tribunali di Viterbo ha condannato una donna a 3 anni di reclusione. La sentenza è arrivata martedì scorso. L'imputata è a processo per maltrattamenti aggravati in famiglia. Il presidente russo Putin ha avuto un colloquio telefonico con Trump, lo ha reso noto il Cremlino. Putin ha ribadito la disponibilità di Mosca a una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina basata sugli approcci russi. Intanto però il portavoce del Cremlino Peskov minaccia la Polonia. La Corte di Strasburgo ha sanzionato l'Italia per le parole di un pubblico ministero che propose l'archiviazione di un caso di violenza domestica, scrivendo che l'uomo deve vincere la resistenza della donna e definì un coltello alla gola solo uno scherzo. Motivazioni bocciate dalla Corte perché sessiste e stereotipate. Il calcio Italia-Ucraina è la partita degli europei Under-19 che vale la qualificazione alla semifinale. Il match della terza e ultima giornata della fase a gironi si gioca oggi alle 17 al Bangor City Stadium in Galles. Per gli azzurrini di Bollini, vittoria al debutto con la Serbia e il pareggio senza gol contro la Croazia. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trebimeteo.com.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. L'anticiclone che si è irrobustito durante il weekend continuerà ad espandersi anche nella prima parte della nuova settimana. Ci attendono quindi condizioni di tempo stabile e soleggiato su gran parte d'Italia almeno fino a martedì, fatta eccezione per una lieve variabilità. Le temperature aumenteranno, il caldo diverrà piuttosto intenso su tutte le regioni con valori massimi che potranno raggiungere i 36 gradi sulla pianura padana. Rimanete aggiornati e consultate l'app di Trebi Meteo.

0: presenta
1: The Billboard History.
0: The Billboard History. The American Hot 100.
2: È l'unica vera classifica storica. The Billboard History. Cari amici, bentrovati da Paolo Giusti. Si rinnova il nostro appuntamento con le principali classifiche Billboard, dove spicca il countdown numero 1, The USA Hot 100. La puntata di oggi è presa da un inizio estate dei primi anni 80. Una chart statica, ma come sempre carica di grandi successi, di grandi artisti e tante emozioni. E allora diamo inizio ai nostri 60 minuti di Super Music. Tratta dall'archivio storico di Billboard Magazine, scaliamo insieme la Hot 100 Top 10 del 26 giugno 1982.
3: Welcome to the biggest countdown in the world.
4: The biggest songs in America.
0: The American Hot 100.
2: Apriamo dunque la chart odierna e al decimo posto incontriamo l'unico motivo in discesa di questa puntata. È un grande successo di Ray Parker Jr., un musicista statunitense nato a Detroit nel 1954. I'm in love with the other woman.

0: Si chiama Ray Parker Jr. ed è un chitarrista, cantante, compositore, produttore discografico, nonché attore statunitense. Si è laureato alla Lawrence Technological University del Michigan ed è conosciuto ai più per il tema del film Ghostbusters. Una carriera musicale ancora oggi attiva, iniziata nel 1977 insieme ad un gruppo chiamato Radio. Il suo brano nella Hot 100 di oggi era in discesa al numero 10, I'm in Love with the Other Woman.
1: American Hot 100.
2: The Billboard History.
3: The Billboard History.

0: Al numero 9 della HOT 100 il 26 giugno 1982 c'era Love's Been a Little Bit Hard on Me, un grande successo di Juicy Newton, una cantante statunitense country pop rock nata a Lakehurst nel New Jersey nel 1952. Una carriera musicale iniziata nel 75 e ancora oggi attiva, durante la quale l'artista ha pubblicato 17 album.
1: American Hot 100, The Billboard History.
2: The Billboard History.
0: Saliamo all'ottavo posto, dove incontriamo una canzone che in quel periodo era ballatissima nelle discoteche USA. È un grande successo di un famoso gruppo funk statunitense chiamato Dance Band. Numero 8, Oh Babe, Let It Whip.

0: Oh babe, whip it all night. Facevano parte della mitica etichetta discografica Motown, si chiamavano Dance Band ed erano un popolare gruppo soul, funk e rhythm and blues proveniente da Cleveland. Sono stati in attività dal 76 al 2017, pubblicando 9 album. Nel giugno dell'82 arrivarono in vetta alla Disco Action e alla Black Singles americana con questo grande successo qui al numero 8 della USA Hot 100. Oh babe, let it whip.
1: American Hot 100. The Billboard History.
2: The Billboard History.

0: nuovo ben trovati da Paolo Giusti e dal countdown numero 1, la USA Hot 100, i 100 singoli più popolari di maggior gradimento del mercato discografico americano. Qui in versione storica, grazie a Radio Fenomeni Hit Parade e all'archivio di Billboard Magazine, la rivista statunitense, punto di riferimento mondiale di musicisti e DJ. Stazionario al numero 7 c'era Crimson and Clover, una canzone di Joan Jett and the Black Hearts, cover di un brano di Tommy James del 1968. È un brano piuttosto popolare, infatti fu reinterpretata anche da Cher e dal grande Prince Roger Nelson.
1: The American Hot 100.
2: The Billboard History.
0: Saliamo di nuovo e siamo al numero 6, dove incontriamo Hurt So Good, un motivo di John Cougar Mellencamp, un musicista statunitense nato nell'Indiana nel 1951.

0: Si chiama John Mellencamp, detto Cougar, ed è un musicista, cantante e compositore statunitense, ancora oggi in attività. In carriera ha venduto oltre 60 milioni di album, ha vinto un Grammy e dal 2008 è stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame. Il suo singolo di successo, Hurt So Good, era stazionario al numero 6 della USA Hot 100. E adesso state ancora con me, sospendiamo momentaneamente la scalata al countdown più famoso del mondo e dedichiamo la parte centrale del nostro appuntamento alla rassegna dei numeri 1 delle altre principali Billboard Charts.
1: The Billboard History, The American Hot 100.

Apriamo lo spazio delle classifiche di genere a marchio Billboard il 26 giugno 1982. Al numero 1 dell'Adult Contemporary c'era Ronnie Millsap, Any Day Now.

numero uno dell'Adult Contemporary Chart c'era Any Day Now, una canzone di Ronnie Milsap, un cantante e pianista statunitense pluripremiato e tra i più influenti della country music. Una straordinaria carriera in una vita piuttosto sfortunata. Infatti, nacque quasi completamente cieco a causa di una malattia congenita. Fu abbandonato dalla madre da neonato e da adulto perse in pochissimo tempo la moglie e il suo unico figlio a causa della leucemia. Andiamo avanti e siamo alla Mainstream Rocker Play, la classifica dei motivi rock più trasmessi dalle emittenti radiofoniche USA. Al top di questa Billboard Charts svettavano i 38 Special e Coga Pinu.

Il 26 giugno 1982, in vetta alla Mainstream Rocker Play, c'erano dunque i 38 Special e Conga P. New, mentre al numero 1 della USA Black Singles c'era la Gap Band, Erling in the Morning.

Al numero uno della USA Black Singles c'era dunque Early in the Morning, un motivo dei fratelli Wilson, in arte Gap Band, un gruppo funk rhythm and blues americano proveniente dall'Oklahoma e attivo dal 67 al 2010. Continuando la rassegna dei numeri uno Billboard, siamo alla Top 100 del Peace and Tape, dove primeggiavano gli Asia e l'album ASIA.

Il 26 giugno 1982 in vetta alla Top 200 del Pigeon Tape e tra i 200 long play più venduti nel territorio americano c'erano gli Asia con l'album omonimo, dal quale vi ho fatto ascoltare il secondo singolo estratto, Only Time Will Tell. Il primo infatti è Hit of the Moment e lo troveremo nella prossima Top 5 della Hot 100. Andiamo avanti e siamo alla Hot Country Tracks, dove svettava un'altra star di quel genere musicale, Conway Twitty. Questo è il suo successo, Slow Hand.

Di nuovo ben trovati, io sono Paolo Giusti e questa è The Billboard History, la classifica storica per eccellenza che riscopre i grandi successi senza tempo inclusi nelle più importanti Billboard Charts, un appuntamento esclusivo con la storia della musica, firmato Radio Fenomeni Hit Parade. Il 26 giugno 1982, in vetta alla Hot Country Songs, c'era Slow Hand, un successo di Conway Twitty, nome d'arte di Errol Lloyd Jenkins, un cantante e chitarrista statunitense nato nel Mississippi nel 1933 e scomparso a soli 60 anni. A chiudere la panoramica odierna con le classifiche di genere a marchio Billboard, ci sentiamo il numero 1 della Disco Action, in vetta alla quale primeggiava questo brano di Cinnamon, Oh, Thank You. Hello.

0: Dunque, al numero 1 della USA National Disco Action, la chart che elenca i brani più ballati nelle discoteche americane il 26 giugno 1982, c'era Thanks to You di Cinnamon, un gruppo vocale R&B composto originariamente da Barbara Fowler, Marsha Carter e Melissa Bell. Rimasero in attività dall'82 al 94, pubblicando solo 6 singoli. Bene, e dopo tutto ciò, lo spazio con le classifiche di genere redatte dalla rivista statunitense Billboard per oggi finisce qui. Adesso state ancora con me, iniziamo la parte finale del nostro appuntamento di oggi, la scalata dei primi 5 posti della USA Hot 100, the biggest countdown in the world.
1: All the hits, all the hits, the Billboard history.
2: All the

0: Al numero 5 della HOT 100 c'era Always On My Mind, una splendida ballata eseguita da uno dei più importanti cantautori degli Stati Uniti, Willie Nelson. Una straordinaria carriera iniziata nel 1956 e ancora oggi attiva, che lo ha visto pubblicare 167 album. La rivista Rolling Stone lo ha giudicato uno dei migliori chitarristi di tutti i tempi. Continuando l'ascesa alla vetta del countdown più famoso del mondo, siamo al numero 4, dove incontriamo un motivo in forte salita. Si tratta di Hit of the Moment, una canzone di un supergruppo inglese chiamata ASIA, Asia.
1: The Billboard History, the American Hot 100.

In salita al numero 4 della Hot 100 Billboard il 26 giugno 1982 c'era Heat of the Moment, un grande successo degli Asia, un supergruppo inglese formato da ex componenti di famose band come Yes, King Crimson, UK e Emerson, Lake & Palmer. La band, fondata nell'81, è ancora oggi in attività dopo aver pubblicato 60 album. Come abbiamo sentito prima, in quel periodo il gruppo dominava la classifica Billboard dei 200 long play più venduti in America ed era già stata anche in vetta la mainstream Rocker Play proprio con questa canzone.

0: Uno straordinario shuffle blues dal titolo Roxanna, eseguito da una delle band più complete di sempre, i californiani Toto, un brano incluso nel loro quarto album, dal quale fu estratto anche il loro più grande successo commerciale. Mi riferisco naturalmente alla famosissima Africa. Di nuovo ben trovati, io sono Paolo Giusti e questa è The Billboard History, la classifica storica per eccellenza che riscopre i grandi successi senza tempo, inclusi nelle più importanti Billboard Charts, un appuntamento esclusivo di storia musicale firmato Radio Fenomeni Hit Parade.
1: The American Hot 100.
2: All the hits. The Billboard History.
3: All the hits.
0: Siamo al numero 2 con Human League e Don't You Want Me.

stazionario al numero 2 della HOT 100, in attesa di diventare la nuova hit leader di questa chart, c'era Don't You Want Me, il più grande successo commerciale di Human League, un gruppo synth-pop inglese nato nel 1977 a Sheffield e ancora oggi in piena attività. La canzone, nota per essere il primo singolo di successo riprodotto interamente al sequencer, fu disco d'oro in Spagna, Italia e Stati Uniti, disco di platino in Canada e nel Regno Unito. E adesso, alla fine della nostra scalata di oggi, al countdown più famoso del mondo, da una costa all'altra degli States, il 26 giugno 1982, questo era il riconfermato number one. Al numero 1, Ebony and Ivory, Paul McCartney e Stevie Wonder. The American Hot 100.

0: Il 26 giugno 1982 si riconfermava al numero 1 della Hot 100 per la settima e ultima settimana Ebony and Ivory, Living in Perfect Harmony, un grande successo di Paul McCartney e Stevie Wonder. È un singolo che interpreta il concetto di armonia tra bianchi e neri, tema reale dell'integrazione razziale. Fu disco d'oro nel Regno Unito e negli Stati Uniti d'America. Bene, e con il riconfermato number 1 si chiude anche questa puntata con le principali classifiche Billboard e la USA Hot 100. The most popular songs on the planet. Appuntamento alla prossima edizione di The Billboard History, la classifica storica per eccellenza, unica e inimitabile. Io sono Paolo Giusti, grazie per avermi seguito. Ciao a tutti e a presto.
1: Avete ascoltato
2: The Billboard History.
1: The Billboard History. The Billboard.

Buon pomeriggio dalla redazione. Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo statunitense Donald Trump. I due leader hanno affrontato la questione di una soluzione al conflitto in Ucraina, tenendo conto in particolare della prossima partecipazione di Trump al vertice NATO in Turchia. La maggioranza degli elettori americani ritiene che la guerra contro l'Iran non sia valsa il costo sostenuto dagli Stati Uniti e il conflitto continua a pesare sul consenso del presidente Donald Trump. È quanto emerge da un sondaggio realizzato per conto del Financial Times tra il 26 e il 30 giugno. Il cadavere di una donna è stato trovato questa mattina in un corso d'acqua a Brazzuoli, in provincia di Cremona. Al momento, ancora da identificare, la donna avrebbe tra i 65 e i 70 anni. Indossava magliette e pantaloni e, stando ai primi accertamenti, potrebbe essere stata in acqua da qualche giorno. Potrebbe essere giunta a conclusione la vicenda di Mimmo Piepoli, scomparso lo scorso 1 maggio mentre faceva kitesurf nelle acque di Porto Cesareo, nel Salentino. Dinanzi alla costa libica di Dariana è stato trovato in mare un cadavere, insieme ai resti di quella che sembrerebbe essere una tavola da surf. Mondiale di calcio, si entra nel vivo degli ottavi di finale, definito già il primo quarto che sarà Francia-Marocco. Le Bleu hanno eliminato il Paraguay, Hakimi e Company hanno battuto 3-0 il Canada. Stasera si torna in campo, alle 22 la sfida tra Brasile e Norvegia, mentre alle 2 sarà la volta di Messico-Inghilterra. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: trovati dalla redazione sportiva. Formula 1. Charles Leclerc vince a Silverstone il Gran Premio di Gran Bretagna, nona prova del Mondiale di Formula 1. Il monegasco precede Russell e Hamilton con la seconda Ferrari. Quarto Norris. Sfortunato Antonelli, fuori dai punti per un problema a una sospensione mentre era a caccia della leadership. Ritiro per Verstappen, Albon e Hülkenberg. Il Mondiale ora torna dal 17 al 19 luglio a Spa-Francorchamps, in Belgio. Mondiale di calcio, si entra nel vivo degli ottavi di finale, definito già il primo quarto che sarà Francia-Marocco, riedizione della semifinale del 2022 che vide qualificarsi la nazionale di Deschamps. Le Bleu hanno eliminato il Paraguay grazie all'1-0 firmato Mbappé, Hakimi e Company hanno battuto 3-0 il Canada, stasera si torna in campo, alle 22 la sfida tra Brasile e Norvegia, mentre alle 2 sarà la volta di Messico e Inghilterra. Jürgen Klopp è pronto a tornare in panchina, secondo indiscrezioni il tecnico tedesco ha accettato l'offerta della Federcalcio tedesca e diventerà il nuovo commissario tecnico della nazionale dopo le dimissioni di Julian Nagelsmann. Restano da definire gli ultimi dettagli sul contratto e sull'uscita dal gruppo Red Bull, ma la fumata bianca viene considerata ormai imminente. Denzel Dumfries è un nuovo calciatore del Real Madrid, firmato un contratto quadriennale fino a giugno 2030. I Blancos hanno esercitato la clausola rescissoria da circa 20 milioni di euro presente nel contratto dell'esterno olandese con l'Inter. Con la maglia dell'Inter in 5 stagioni Dumfries ha collezionato 207 presenze con 27 reti e 28 assist, conquistando complessivamente 8 trofei. Giornata di ottavi di finale a Wimbledon. Oggi torna in campo Jannik Sinner, questa volta dovrà sfidare il giapponese Shintaro Mochizuki. I colori azzurri saranno sull'erba londinese anche con il doppio misto di Sara Errani e Andrea Vavassori, che affronteranno gli australiani Storm Hunter e Mark Polmans. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
1: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Sette va, Arma con e già farsa di con DJ, va ora in

riferisce al sottoscritto, perché per il resto è davvero tutto pronto, il collegamento con oltre 80 altre radio c'è, la redazione di Setteva.fm sempre presente e solerte, soprattutto solerte. Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catena, ci giunge puntuale come un orologio, vabbè, non esageriamo, svizzero, che ne so, di Como, non lo so, Lombardia, Veneto, da quelle parti, non proprio svizzero, dai, perché abbiamo sempre qualcosa da lamentare. Poi tra l'altro, anche se siamo presenti, in qualche maniera siamo assenti, perché non abbiamo fatto questo, non abbiamo sistemato quell'altro, però vedrete che alla fine la puntatina, la nostra mezz'orettina super dance, è già pronta. DJ K7 in effetti affronta 8 tracce dalle 25 di cui è composta la nostra graduatoria dal lunedì al venerdì, ma nell'appuntamento di weekend, come in questo caso, abbiamo da snocciolare solo ed esclusivamente, senza soluzione di continuità,

settimanale. E allora ecco qui l'argento più uno sul ruino di massa di Another in Futuring 15 for Ultra.

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con Jafar Zedigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

0: from7va.fm オリトラジオオールゴーデー from7va.fm アルトラジオオールゴーデー from7va セネアルテラジオアルゴーデー from7va.fm アルティラジオオールゴーデー from7va FM barra diagonal alter radio algo de
1: from 7 bar FM alter radio algo de
0: from 7 bar punto FM barra alter radio algo de
2: from 7 bar punto FM alter radio algo de
0: from 7ba.fm / alter radio algo de from 7va.fm / altiradio.
3: Eccoci per una nuova puntata di Algo Day. Questo è il solito orario per le emittenti oltre 80, le altre radio collegate con la redazione di 7va.fm più volte al giorno. Salutiamo tutti quanti gli editori, i DJ, i tecnici di messa in onda, quello che vi pare, però il messaggio numero uno va da Seven Cat Daisy. In effetti l'ospite che abbiamo ha come amica una gattina e quindi ci somigliamo, la nostra presidentessa qui in studio, anzi qualche situazione dei livelli al mixer magari dipende proprio da Seven Cat, la nostra gattina, la presidentessa. Però non dobbiamo parlare di animali, anche se in qualche maniera toccheremo il tema, perché abbiamo Jimmy, che abbiamo conosciuto a Roma, collegato con noi in telefonica, dovrebbe essere già in linea, vediamo se c'è. Pronto?
4: Certo, ciao.
3: Allora, come sta Daisy, la cosa più importante?
4: Sta bene, sta benissimo, sta dormendo.
3: Benissimo, allora James William Mazza è il vero nome di Jimmy, che ha scelto questo nomignolo per omaggiare i genitori. Più nel dettaglio, come sono andate le cose?
4: Beh, allora, i miei genitori, quando mio padre era nato, seguivano un cantante che chiamava Buffett, era James William Buffett, in arte Jimmy Buffett, e hanno voluto chiamarmi così per omaggiare il cantante. Io, avendo intrapreso questa carriera, questo percorso nella musica, ho voluto sia omaggiare il cantante stesso che la scelta dei miei genitori, quindi prendere come nome d'arte Jimmy.
3: Oh, sul canale YouTube è presente un tuo video, un tuo pezzo giornalistico, un bellissimo reportage in cui si rimane colpiti dall'ottima regia. Fai complimenti agli amici e ai colleghi che lo hanno realizzato. Ma la cosa che spicca, parlando artisticamente, c'è questo attaccamento tuo quasi a livello feticistico verso il CD in forma fisica, e su questo non possiamo che approvare questa tua amorezza nel toccare la musica. Amorezza non esiste, però mi è venuto questo sentimento d'amore nel toccare proprio la musica, che oggi diventa sempre più file, sempre più percettibile solo a livello sonoro, che è la cosa più importante. Poi insomma, toccare anche un CD, una volta c'erano gli album in vinile, va bene, però almeno il CD deve esserci, giusto?
4: Assolutamente sì, è il mio primo album, io volevo avercelo in casa fisico, come dico appunto anche in quella vista, cioè tenerlo anche in mano è stata una bella soddisfazione, una bella emozione anche, e mi ha sfiorato anche l'idea di farlo in vinile, sono sincero. Però ora come ora l'ho stampato in formato CD.
3: Benissimo, tra l'altro abbiamo parlato del fatto che siamo conosciuti a Roma, allora salutiamo Alice e anche Mario Greco, perché siamo conosciuti nell'EDM Contest, era già il 3 novembre, però abbiamo goduto di una Roma primaverile, mamma mia che bel sole, qua invece le cose si iniziano a rannuvolare.
4: Assolutamente.
3: È stata una bellissima giornata piena di musica, e abbiamo sentito da te Schegge di 66, il brano che intitola l'album. Prima però di ascoltarlo, perché so che è quello a cui tieni di più, un ghiottissimo antipasto, infatti tu sei cantante, anche cantautore, però hai un grande amico che spesso ti realizza e scrive per te, c'è una bellissima che adesso andremo ad ascoltare, che è Neve alle Maldive.
4: Assolutamente sì, Neve alle Maldive è il è il singolo che ho fatto uscire appena dopo l'uscita del mio album, quindi fa parte poi del nuovo progetto ed è il brano che è stato scritto e prodotto da Alessandro Amadei, che saluto e ringrazio.
3: Mamma mia che malinconia, c'è la fine di questo amore e la neve, proprio il freddo che lascia un amore quando finisce, se posso interpretarla anche io, boh.
4: Sì, più o meno, anche se è quell'amore tossico di cui comunque non ci vogliamo allontanare del tutto. Sì, l'amore è finito, per forse non lo vogliamo accettare, come quelle scarpe vecchie che non butto, no? Che si viene a dire nella canzone. Quindi è quello di altro.
3: Beh, se uno ama sul serio, è difficile che se la decisione viene presa dall'altra parte, no, approvi questo terminare. Tutti abbiamo sofferto per amore ed è una malinconia che non può mancare nella formazione, no, di un individuo. Però sentiamo il pezzo, se no continuo a filosofare.

0: che bisogna ascoltare poco, perché sennò accende in tutti noi sicuramente qualche nevicata che nel cuoricino nascondiamo, ripeto, inevitabile per ogni essere umano aver sofferto per amore. Però c'è un'altra situazione che tu hai voluto fotografare, che è Schegge di 66, non a caso il titolo dell'album.
1: Sì, beh, allora Schegge di 66 in un certo senso è la parte prima, no? È proprio la delusione in amore. Praticamente è una canzone proprio molto autobiografica, dove io racconto una festa, appunto, di una delusione. Io ho esagerato con il bere e mi sono poi risvegliato in ospedale senza troppi ricordi di quello che è stata quella serata. I miei genitori non erano neanche in Italia, erano in Germania, che erano andati a fare le mie sorelle, che lavoravano lì quello, no? Siamo tra il 2016 e il 2017, e infatti io nella canzone dico con che coraggio i miei, appunto, poi hanno saputo la cosa, comunque sono stati chiamati dall'ospedale. Quindi insomma è stata un'esperienza traumatica, sicuramente, però mi ha comunque anche insegnato tante cose da non ripetere, da non fare. Però io da quell'episodio, che è un episodio brutto, negativo, ho voluto trarci anche qualcosa di bello, perché ho voluto comunque crearci questa canzone, girarci un videoclip, e nelle riprese di questo video tra l'altro si sono conosciute anche mia sorella e suo fidanzato, quindi cose che comunque vanno un po' a migliorare la situazione, anche se di per sé racconto un episodio molto felice.
0: Beh, insomma, tragedia sfiorata, però una bella pagina di educazione, no?
1: Assolutamente.
0: Una pagina di un manuale tridimensionale, con questo risvolto anche sentimentale con il nuovo cognato che è apparso, no? Quindi benissimo. E allora ascoltiamo questa Schegge di 66. Potrei sentire

0: Eccola qui la title track del primo album di Jimmy, davvero un artista particolare. Del resto, se sfoglierete le nostre riviste, le riviste del bouquet di Siamo Da Magazine, vedrete le sue giacche coloratissime e cangianti. Però insomma, questa profondità artistica, non sei mai fermo, so che stai studiando altra musica, sei partecipante attivo in un coro, insomma non stai mai fermo, no? E quindi oltre a studiare a Genova, giusto?
1: Sì, io studio storia all'Università di Genova.
0: E quindi cosa stai studiando? Strumenti ritmici oppure solistici?
1: Allora, attualmente come strumenti sto imparando a suonare la chitarra acustica e ben presto inizierò anche a suonare il piano.
0: Bene, bene, così metterai sicuramente sui fornelli altre pentole che produrranno dei nuovi brani, no? Comunque col tuo amico continuerai a scrivere a quattro mani, ecco perché Schegge di 66, l'abbiamo detto ampiamente, essendo autobiografico, lo dice la parola, l'hai invece scritta tutta quanta tu, no? Parole e musica.
1: Allora, Schegge di 66, anche quella è stata scritta a quattro mani, però ecco, con un ragazzo del mio studio, perché è una canzone che io volevo presentare poi alle selezioni per Sanremo Giovani nel 2022, e volevo che comunque il messaggio non diventasse banale, fosse comunque ben steso, quindi ho cercato poi un aiuto da parte di Duilio Di Meglio, in arte Di Meglio, che è l'occasione anche per lui di salutarlo e ringraziarlo. E quindi anche Schegge di 66 è scritta a quattro mani, ma ho voluto fare così perché comunque volevo che venisse proprio spiegato e raccontato tutto al meglio.
0: E beh, insomma, un album, qualche singolo, ma tanto da dire. Sicuramente tornerai ai nostri microfoni, Jimmy, perché anche tu fai parte dell'esercito dell'A4F, non dimenticarti di così slanciare il nostro messaggio per la nostra nuova forma di comunicazione. Quindi sono sicuro che nel giro di qualche tempo torneremo a fare una chiacchierata proprio all'interno di Algodei. Per adesso è tutto, un saluto. Come ti troviamo sui social?
1: Allora, mi trovate su Instagram come Jimmy98Official, su Facebook come James William Mazza, il mio canale YouTube è Jimmy, e mi trovate anche sul mio sito web che è Jimmy Official Website.
0: Benissimo, allora alla prossima, ciao, risentirci.
1: Ciao.
0: E salutiamo così Jimmy, naturalmente finisce qui questa puntata di Algodei. Collegate oltre 80 emittenti, sono le Alte Radio, in interconnessione con la redazione di 7va.fm, domani alla stessa ora un altro numero. E tutto per il momento, te lo do da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/LT Radio. All go day. From 7va.fm/LT Radio.

0: Buonasera, ben trovati dalla redazione. Il prossimo vertice della NATO si svolgerà in un contesto in cui Ankara è stata costruita perché tutto funzioni, gli impegni saranno rispettati e ogni paese si presenta avendo fatto la sua parte. Lo ha detto il ministro della difesa Guido Crosetto intervenendo in video a Pantelleria Mediterraneo d'autore. Vladimir Putin ha avuto un colloquio telefonico con Trump. Putin ha ribadito la disponibilità di Mosca a una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina basata sugli approcci russi. Il portavoce del Cremlino Peskov però minaccia la Polonia, rifletta sulla propria sicurezza se produce droni per Kiev. La cronaca: il cadavere di una donna è stato trovato questa mattina in un corso d'acqua a Brazzuoli, in provincia di Cremona. Notato da un passante, il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco. Al momento ancora da identificare, la donna avrebbe tra i 65 e i 70 anni. È soltanto grazie al tempestivo intervento dei carabinieri che nella notte si è evitato il peggio a Casapulla, nella provincia di Caserta, dove un uomo di 46 anni è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti nei confronti della moglie. Il 46enne, in evidente stato di agitazione, ha opposto resistenza al controllo, minacciando i militari dell'arma. Chiudiamo con lo sport. Formula 1: Charles Leclerc vince a Silverstone il Gran Premio di Gran Bretagna, nona prova del mondiale di Formula 1. Il monegasco precede Russell e Hamilton con la seconda Ferrari. Per il ciclismo Tour de France, Isaac Del Toro ha vinto la seconda tappa. Vingegaard rimane in maglia gialla. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trebimeteo.com.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. L'anticiclone, che si è irrobustito durante il weekend, continuerà ad espandersi anche nella prima parte della nuova settimana. Ci attendono quindi condizioni di tempo stabile e soleggiato su gran parte d'Italia almeno fino a martedì, fatta eccezione per una lieve variabilità. Le temperature aumenteranno, il caldo diverrà piuttosto intenso su tutte le regioni, con valori massimi che potranno raggiungere i 36 gradi sulla pianura padana. Rimanete aggiornati e consultate l'app di Trebi Meteo.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

0: porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.
1: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Buonasera dalla redazione. Un uomo di 53 anni, Francesco Spataro, è stato ucciso a coltellate in un palazzo in via San Polo a Palermo. L'omicidio è stato compiuto da uno dei due inquilini che viveva con la vittima. Si tratta del 38enne Francesco Cusumano, poi arrestato. Il 53enne sarebbe stato ucciso per via di una discussione nata per futili motivi. È in condizioni stabili ed è ancora sedato. Il 55enne ha coltellato ieri mattina senza motivo da un ragazzo italiano di 22 anni con origini del Gambia, la mine sia di lì, all'esterno di un bar in zona San Siro a Milano. L'uomo è stato colpito alla schiena e all'addome da una ventina di fendenti. Il Cremlino minaccia la Polonia. Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza se ha intenzione di produrre droni destinati all'Ucraina. Lo ha detto il portavoce Dmitry Peskov. Il presidente russo Putin ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo statunitense Donald Trump. A Teheran, il giorno della preghiera pubblica per la defunta guida suprema Ali Khamenei e i quattro membri della famiglia uccisi nel primo giorno dei raid americani e israeliani sull'Iran il 28 febbraio. Migliaia di persone si sono messe in coda per rendere omaggio ai feretri con uno slogan di minaccia a Trump. In chiusura lo sport, Formula 1, Charles Leclerc vince a Silverstone il Gran Premio di Gran Bretagna, nona prova del Mondial di Formula 1. Il monegasco precede Russell e Hamilton con la seconda Ferrari. Il ciclismo, il Tour de France, Isaac Del Toro ha vinto la seconda tappa, Jonas Vingegaard rimane in maglia gialla. È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. ULA S1. Attivate le case della comunità. Un nuovo modello di sanità territoriale. Le case della comunità dell'ULS 1 Dolomiti sono ora operative nelle località di Belluno, Feltre, Agordo e Pieve di Cadore. Il piano di attivazione è stato presentato ieri presso la sede dell'azienda sanitaria, evidenziando il rispetto delle scadenze previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Queste strutture rappresentano un punto di accesso unico per i servizi di sanità territoriale. Scivola sulla ferrata Punta Anna. Escursionista polacca soccorsa in elicottero. Nella mattinata di ieri, il servizio di emergenza urgenza del Veneto è intervenuto sulla ferrata Punta Anna, sopra Cortina d'Ampezzo, per soccorrere un'escursionista polacca di 29 anni, rimasta ferita a pochi metri dalla conclusione del percorso. L'allerta è scattata intorno alle 8:30 con l'elicottero Falco 2 decollato per raggiungere la cima. Belluno di sera. Nuova vita ai giovedì estivi del centro. Questa sera si inaugura la nuova stagione estiva di eventi nel centro di Belluno, coincidente con l'apertura dei saldi e l'apertura serale dei negozi. A partire dal 9 luglio, il capoluogo darà il via a una tradizione consolidata, rinnovando gli appuntamenti con le serate del giovedì. Federica Constantini. Tra le eccellenze della vendita diretta italiana, Federica Constantini, originaria di Milano ma residente in Val di Fassa, sarà premiata nella 30ª edizione del Premio Nazionale Avedisco, il riconoscimento più importante per gli incaricati alla vendita delle aziende associate. Riceverà il premio per la migliore performance vendite, rappresentando un'eccellenza del bellunese. Inaugurato il Museo dell'Emigrazione Veneta, sogno che diventa realtà. Il Museo dell'Emigrazione Veneta è stato inaugurato il 4 luglio presso la sede dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Questo museo, il primo dedicato alla storia migratoria della regione, è il risultato dell'evoluzione del Museo Interattivo delle Migrazioni, aperto nel 2013, e rappresenta un importante passo nella valorizzazione della storia dell'emigrazione veneta. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente.
1: E con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

0: Scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte, ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione notte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
2: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Ogni notte.
1: Dopo mezzanotte.

0: Le note sospese nell'aria fluttuano. Un'atmosfera magica si crea. I sogni prendono vita nell'oscurità. La musica accompagna ogni tua fantasia. È il momento di emozione notte. Ogni notte, dopo mezzanotte. Emozione notte.
1: Emozione notte.

0: se sei qui anche questa notte, è perché vuoi sognare con noi. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.

La notte, accendi il cuore, accendi la radio, accendi Emozione Notte. Tutta la musica per sognare. Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Love is Love con Emozione Notte.
1: Love is Love
0: con Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Love is Love. Is love. Love is Love. Ogni attimo romantico, vivilo con noi. Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Emozione Notte.
0: Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Emozione Notte.